0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: 1996. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1996.
1: Latte Miele.
2: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte,

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: 1994. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1994. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1994.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1995. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1995. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami ancora amor, chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Radio Latte e Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1999, a Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1999. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 6 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle di giovedì 13 agosto. Buona giornata a tutti. Ariete, come ho spiegato più volte, tra giugno e luglio la fatica si è fatta sentire anche per quanto riguarda il lavoro. Ora bisognerebbe sbloccare alcuni problemi rimasti in sospeso. Però, visto che si avvicina Ferragosto, è meglio metterci una pietra sopra, almeno per il momento. E pensa all'amore. In questi giorni avresti bisogno di maggiore conforto e protezione. Toro, le questioni economiche e lavorative restano fonte di nervosismo, ma dal 24 arriveranno soluzioni più concrete. Perché mettere il muso lungo e entrare in ansia fino ad allora? Questa giornata aiuta anche a programmare un buon Ferragosto, meglio il pomeriggio della mattina. Gemelli, periodo molto interessante per i viaggi, per le esperienze nuove, per i cambiamenti. Quante volte ho detto e ripetuto che sei una persona curiosa di tutto e la curiosità ti fa stare bene, bisogna appagarla. Venere favorisce amore, amicizie, rapporti con persone care. Cancro, dopo mesi impegnativi nell'ambito del lavoro dove qualcuno ti ha deluso, magari hai addirittura chiuso con un certo ambiente, arriva un recupero. Da una parte c'è la speranza che nuovi programmi funzionino, dall'altra l'ansia che qualcosa non vada per il verso giusto, ma le stelle sono dalla tua. In amore restano piccoli problemi o distanze da accorciare. Leone, è il momento di usare orgoglio ed energia per costruire qualcosa di buono, non certo per vendicarsi di torti subiti. E mi riferisco in modo particolare a tutti quelli che hanno vissuto una crisi d'amore. Possibili nuove vittorie nel lavoro e soddisfazioni anche sentimentali. Vergine, oggi la luna nel pomeriggio nel tuo segno aiuta a capire quello che sta accadendo attorno a te. Nell'ambito del lavoro ci sono stati cambiamenti, forse anche delle sospensioni, qualche risentimento è possibile, ma le prossime settimane promettono recupero. Pensa anche all'amore che ora è più vicino. Bilancia, ricordo sempre che Venere è nel tuo segno e Ferragosto si annuncia molto interessante, soprattutto tra il 15 e il 16 i sentimenti possono prendere il volo, favoriti amori, amicizie, collaborazioni, progetti da realizzare insieme ad altre persone. Scorpione, dopo qualche giornata confusa e piena di piccoli contrattempi, torna il buon senso. E tra l'altro dal pomeriggio migliora l'umore, Ferragosto promette bene. Ricorda tra l'altro che le amicizie che nascono ora potrebbero diventare ancora più importanti a settembre, quindi chi è single si dia da fare. Sagittario, la voglia di muoverti, di agire, di viaggiare, di fare incontri c'è. Giove, Saturno, Venere, Sole, tutti a favore. E fino a sabato pomeriggio devi scegliere con attenzione persone, luoghi, programmi. Ricorda tra l'altro che da sabato sera a domenica il cielo diventerà ancora più interessante proprio per le relazioni. Capricorno, il pomeriggio porta maggiore energia. Ferragosto invita alla riflessione e al relax, preparati per tempo. Ho spiegato che c'è una Venere un po' strana che rende l'amore delicato, quindi chi ha una bella storia e non è sposato, non convive, per ora prende tempo. Chi invece non ha nulla aspetta l'occasione migliore, senza forzature. Acquario, il lavoro procede un po' lentamente, Giove in opposizione porta dei ritardi, telefonate, contratti in sospeso. In compenso, Venere rende molto più piacevole la vita sentimentale e privata. Pesci, serve una pausa dopo tante tensioni e discussioni e nei prossimi due giorni sarebbe meglio scegliere ambienti tranquilli, persone con cui ti senti davvero compreso, no allo stress. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: ovunque. Cercami.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
9: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2001.
10: Bye. Let me see you dance, babe.

quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo, io geloso del tuo

0: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199€. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot.
5: Se anche tu passavi i pomeriggi con Bim Bum Bam,
6: devi venire con noi.
5: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un

0: Catino, via De Nitis 12, Barletta.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Sempre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
4: Dove vuoi tu, cara?
3: Voglio tanto mare e solo mare.
4: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
3: Loro chi?
4: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
3: Campanile.
4: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
3: Pensi sempre a tutto.
5: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
6: Sconti incredibili. Tutto metà prezzo.
7: Sì, sì, certo. Dicono tutti così.
8: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
7: Beh, a questo ci credo.
8: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
9: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: David Guetta, The Monolith Show.

0: Civico 103, a Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardot e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
3: Tutta l'estate insieme a te.
4: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2023.

0: pompa.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.
3: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: 7:59.
1: Ed è un nuovo buongiorno, giovedì 13 di agosto. Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati su Radio Latte e Miele. Abbiamo acceso le luci, abbiamo acceso anche la macchinetta del caffè, così dopo, intanto che va l'oroscopo di Paolo Fox, abbiamo un caffè che ci aspetta. Buongiorno, ciao, benvenuti su Radio Latte e Miele. Io sono Doug, con me in regia c'è sempre Natalia. Buongiorno Natalia, hai dormito bene? Sì, brava, anch'io. Cioè, sei filato fino alle 6. Cioè, proprio dritto, bello, preciso, puntuale e via. Anche perché la sera prima avevo dormito, sì e no, 4 ore. Quindi avevo un po' di trascorsi e di ore di sonno da recuperare. Però, comunque, l'hai vista l'eclissi?
2: No,
1: manco io. Posso dire che mi sono dimenticato a un certo punto? Cioè, ho guardato l'orologio. No, le 8. Oh, è andata così, magari non sono l'unico, anzi penso proprio di non essere l'unico, perché quando si ha un appuntamento in realtà con nessuno, capita che uno si può dimenticare. Voi l'avete vista l'eclissi? Se sì, avete fatto qualche foto, così la vedo anch'io, giusto per capire, no? 335-787-1910 se avete voglia di condividere con voi questo inizio di puntata. Ci dedichiamo un po' a questo, chiaramente, perché è stato uno dei grandi eventi tra i più attesi, anche molto emozionanti, e a cui tanti sono riusciti a prendere parte, insomma, a vederseli. Intanto però, intanto che aspettiamo i vostri messaggi, ve lo ripeto il numero 335-787-1910, c'è l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte e Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle di giovedì 13 agosto. Buona giornata a tutti. Ariete, come ho spiegato più volte, tra giugno e luglio la fatica si è fatta sentire anche per quanto riguarda il lavoro. Ora bisognerebbe sbloccare alcuni problemi rimasti in sospeso. Però, visto che si avvicina Ferragosto, è meglio metterci una pietra sopra, almeno per il momento. E pensa all'amore. In questi giorni avresti bisogno di maggiore conforto e protezione. Toro, le questioni economiche e lavorative restano fonte di nervosismo, ma dal 24 arriveranno soluzioni più concrete, perché mettere il muso lungo e entrare in ansia fino ad allora. Questa giornata aiuta anche a programmare un buon Ferragosto, meglio il pomeriggio della mattina. Gemelli, periodo molto interessante per i viaggi, per le esperienze nuove, per i cambiamenti. Quante volte ho detto e ripetuto che sei una persona curiosa di tutto, e la curiosità ti fa stare bene, bisogna appagarla. Venere favorisce amore, amicizie, rapporti con persone care. Cancro, dopo mesi impegnativi nell'ambito del lavoro, dove qualcuno ti ha deluso, magari hai addirittura chiuso con un certo ambiente, arriva un recupero. Da una parte c'è la speranza che nuovi programmi funzionino, dall'altra l'ansia che qualcosa non vada per il verso giusto, ma le stelle sono dalla tua. In amore restano piccoli problemi o distanze da accorciare. Leone, è il momento di usare orgoglio ed energia per costruire qualcosa di buono, non certo per vendicarsi di torti subiti. E mi riferisco in modo particolare a tutti quelli che hanno vissuto una crisi d'amore. Possibili nuove vittorie nel lavoro e soddisfazioni anche sentimentali. Vergine, oggi la luna nel pomeriggio nel tuo segno aiuta a capire quello che sta accadendo attorno a te. Nell'ambito del lavoro ci sono stati cambiamenti, forse anche delle sospensioni, qualche risentimento è possibile, ma le prossime settimane promettono recupero. Pensa anche all'amore, che ora è più vicino. Bilancia, ricordo sempre che Venere è nel tuo segno e Ferragosto si annuncia molto interessante, soprattutto tra il 15 e il 16 i sentimenti possono prendere il volo, favoriti amori, amicizie, collaborazioni, progetti da realizzare insieme ad altre persone. Scorpione, dopo qualche giornata confusa e piena di piccoli contrattempi, torna il buon senso. E tra l'altro dal pomeriggio migliora l'umore, Ferragosto promette bene. Ricorda tra l'altro che le amicizie che nascono ora potrebbero diventare ancora più importanti a settembre, quindi chi è single si dia da fare. Sagittario, la voglia di muoverti, di agire, di viaggiare, di fare incontri c'è. Giove, Saturno, Venere, Sole, tutti a favore. E fino a sabato pomeriggio devi scegliere con attenzione persone, luoghi, programmi. Ricorda tra l'altro che da sabato sera a domenica il cielo diventerà ancora più interessante proprio per le relazioni. Capricorno, il pomeriggio porta maggiore energia. magia. Ferragosto invita alla riflessione e al relax, preparati per tempo. Ho spiegato che c'è una Venere un po' strana che rende l'amore delicato, quindi chi ha una bella storia e non è sposato, non convive, per ora prende tempo. Chi invece non ha nulla aspetta l'occasione migliore, senza forzature. Acquario, il lavoro procede un po' lentamente, Giove in opposizione porta dei ritardi, telefonate, contratti in sospeso. In compenso, Venere rende molto più piacevole la vita sentimentale e privata. Pesci, serve una pausa dopo tante tensioni e discussioni, e nei prossimi due giorni sarebbe meglio scegliere ambienti tranquilli, persone con cui ti senti davvero compreso, no allo stress. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: Vasca!
1: Benji e Fede insieme ad Alex Britti, viva la Vasca! Ciao a tutti e un buon giovedì 13 di agosto. Come è andato l'oroscopo di Paolo Fox? Bene? Abbia detto le cose giuste, quelle che volevate sentire? Perché non sempre ti dice quello che vuoi sentire, il nostro amico Paolo, che salutiamo. Ricordiamo il prossimo appuntamento con l'oroscopo alle 10 tutti i giorni, alle 6, alle 8 e alle 10. Ogni due ore, preciso, puntuale, torna a trovarci il miglior astrologo d'Italia, no? È proprio un po' di... non è astrologia, è astronomia, sono due cose completamente diverse. Il cielo ieri sera si è oscurato intorno alle 7:30, 7:40, insomma, quegli orari lì. Io mi sono dimenticato per due motivi. Intanto il primo, perché non avevo gli occhialini, quindi non avrei potuto guardare niente, e in secondo luogo poi perché proprio fisicamente mi sono proprio scordato. Però immagino che in tanti all'ascolto magari proprio ieri sera qualcosa sono riusciti un po' a intravederlo, a vederlo con gli occhialini appositi, sempre ricordiamo. Se volete condividere con voi anche un po' le emozioni, perché è una cosa nuova per molti magari, no? L'ultima è stata 27 anni fa, quindi ci sta che ci sia anche un po' di sorpresa da questo punto di vista. I vostri messaggi al 335 787 1910 e noi torniamo tra poco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce. Parliamo di Tony Pitoni.
5: And his name is Tony Pitoni!
6: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
7: State zitto!
8: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
9: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
11: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, dal carcere di Bibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
12: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Bibbia, Walter Lavitola ha confessato. Annuncia il legale Sergio Cola.
13: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
12: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre Lavitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
13: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
12: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda è parte offesa, ma c'è chiusa l'inchiesta per andare contro report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares. Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
11: Milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Ora allo sport, agli europei di moto a Parigi brilla la stella di Sarah Curtis. Nella semifinale dei 50 dorso centra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccone ha conquistato il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
0: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare sto maledetto due dorso, sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare, sono andato comunque, li ho fatti comunque forte. Questo è il risultato.
7: È stato un anno complicato, me lo merito. E grazie alle persone che mi stanno vicine tutti i giorni.
11: Ottimo argento per Sara Fantoni nel lancio del martello agli europei di atletica. Birmingham, l'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. Niente podio invece per Ayumide Folorunsho, giunta quinta nella finale dei 400 metri a ostacoli. Intanto il medico federale Billy fa sapere che Marcel Jacobs, infortunatosi nella finale dei 100, ha riportato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Si attendono gli esiti della risonanza magnetica a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Spot.
14: Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90, una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare.
15: Ti aspettiamo
14: mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
15: Start ore 21.
14: Powered by Ritmo 80.
15: Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo, via Barberini 207, Barletta.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
16: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere e da assaporare.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
16: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
17: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Baby K e Tuca Macarena su Radio Latte Miele, ancora un buongiorno e un buon giovedì. Abbiamo appena aperto le finestre anche noi qui in radio per far circolare un po' della aria mica tanto fresca del mattino, ma stamattina ho aperto le finestre che erano le 6:15 e mi ha travolto un'ondata di calore che ho detto vabbè dai le richiudo a sto punto, tanto vale. 335-787-1910, fatemi fare intanto un saluto al nostro caro amico Roberto da Verona. Roberto, buongiorno anche a te, buongiorno ragazzi di Latte Miele, così scrive anche qui a Rosalina con tanto caldo ma la vostra bella musica è in vostra compagnia. Grazie, grazie Roberto, intanto anche in compagnia dei suoi nipotini, così meno male, oh finalmente un po' di tempo insieme. Poi abbiamo anche un vocale da sentire, giusto Nati? Vai.
1: Buongiorno, buongiorno. Sono Rosario da Siracusa.
0: Ciao caro.
1: Io mi ricordo quando andavamo al mare,
0: sì,
1: negli anni 80,
0: sì,
1: mia mamma si alzava prima e portavamo tavolino, sedie, l'anguria,
0: certo,
1: che noi chiamiamo il omolone.
0: Omolone.
1: Già di mattina facevano la pasta a forno, le cotolette, le frittate. Era
0: tutta
1: fantastico.
0: Roba,
1: peccato, peccato che si è persa tanta tradizione. Buona giornata, grazie della compagnia.
0: A
1: vi
0: te.
1: Ascolto sempre, Rosario da Siracusa, dalla mia pasticceria.
0: Oh, ma che bello. Ah, vabbè, ma allora tutto cambia qua adesso. Rosario, grazie di cuore. Eh sì, però, guarda, sai che era proprio argomento di ieri sera a cena con mia madre. Parlavamo proprio di questo. Ma non tanto della tradizione che si è persa, più che altro della difficoltà del tenerla viva. Perché oggi è molto più complesso, soprattutto anche riuscire a fare, che ne so, un mese di vacanza è praticamente impossibile, insomma dai, ci può stare. 335-787-1910, nel frattempo stiamo anche raccogliendo i vostri video, foto dell'eclissi di ieri sera, ieri pomeriggio tardi, intorno alle 7:30, eclissi solare quasi totale nel nostro paese. Se siete riusciti a vedere qualcosa mandateci le foto, perché io e Natalia non abbiamo visto neanche il becco di un raggio di sole. Io ero chiuso dentro casa che sembravo un monaco di clausura. 335 787 1910, Giovanotti ed Alfa.
2: Era un po' di

0: Alfa insieme a Jovanotti con Buon Vento su Radio Latte Miele in questo giovedì mattina. Intanto veloci perché abbiamo un saluto da fare. Intanto ringrazio Barbara che ci ha mandato anche il video dell'eclissi, molto bello, molto, cioè insomma c'è anche tanta gente, ho detto anche degli applausi, grazie Barbara. Intanto bellissimo, bellissimo filmato, grande, proprio si vedeva molto molto bene. Poi un altro sempre al 335 787 1910, questa arriva da Torino, dal Parco Europa di Torino, tante persone col naso all'insù, molto bello e davvero emozionante da parte di Federica. Federica, grazie, un buongiorno anche a te. Stiamo raccogliendo un po' le vostre testimonianze, le vostre esperienze di ieri sera con l'eclissi solare. Tra le 19:30 e le 20, grosso modo, il cielo si è oscurato per giusto un paio di minuti, ma giusto un paio, però questo ha dato modo a tante persone di tenere la faccia all'insù e vedere quello che è stato un grande spettacolo per molti nel cielo. Diciamolo ancora una volta, 27 anni fa l'ultima, quindi questa per molte persone è proprio la prima nella propria vita. 27 anni fa io avevo 9 anni. Forse l'ho vista, sai che forse l'ho vista, perché mi ricordo un periodo in cui a scuola si fabbricavano queste, tra l'altro meno male che non c'è successo niente, però mi ricordo che c'era stato un periodo a scuola, esatto, che c'era stato un periodo a scuola in cui si parlava proprio di questo, andavo alle elementari, perdonatemi, è passato un po' di tempo anche per me. 335 787 1910, le vostre immagini, il vostro racconto dell'eclissi di ieri sera, se l'avete vista e cosa avete visto.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Parlavamo dell'eclissi di ieri sera, se l'avete vista, cosa avete visto al 335-787-1910 e se avete anche qualche foto così le guardiamo anche io e Natalia. Intanto c'è il nostro viaggio, ripartiamo con Rino Gaetano.

Eros Ramazzotti, un nuovo amore su Radio Latte e Miele in questo giovedì mattina in cui stiamo raccogliendo ancora le vostre un po' racconti di ieri sera per quanto riguarda l'eclissi, perché in tanti l'hanno vista, sono sicuro che veramente tanti, tant'è che un po' si rincorrono anche sui social. Ho visto dei video di spiagge stracolme di gente, ad esempio a Palma di Mallorca, uno dei punti dove si è vista meglio, c'era addirittura la cittadina, il comune aveva organizzato quasi una sorta di stadio con 70.000 persone in spiaggia, quindi proprio una sorta di gigantesco osservatorio per riuscire a vedere l'eclissi. Nel nostro paese ci sono state tante iniziative, un'altra simpatica arriva sempre dalla Spagna perché è passata per la maggior parte lì, cioè uno dei corridoi principali era proprio sulla Spagna. C'è stato un volo speciale, cioè erano in volo, classico volo di trasporto comune, quello che tutti possiamo prendere, ha fatto un paio di volte il giro per far vedere a tutti le persone, i passeggeri, riuscire a vedere anche l'eclissi mentre si era in volo. Anche questo è molto bello e molto affascinante. In Italia invece c'è stato un po' di folle qua e là, ad esempio a Milano, uno dei punti più panoramici che si possono cercare, trovare in città, a parte i grattacieli, è il Monte Stella, la famosa montagnetta di San Siro, no? Ecco, lì sono veramente una folla molto numerosa, migliaia di persone che sono andate a vedere l'eclissi munite di occhialini protettivi e ventagli. Genova idem, sul lungomare veramente molta gente, anche ad Ancona, dove c'è un osservatorio, l'osservatorio di Pietra al Croce, raggiunto da una folla così numerosa da costringere i gestori a chiudere gli accessi. Quindi vuol dire che la partecipazione e la curiosità ovviamente in questi casi è sempre moltissima. Dai, tra poco vi do i prossimi appuntamenti con l'eclissi. Sappiate che qualcuno è un po' in là nel tempo, ma parecchio in là. Prima facciamo un compleanno, facciamo gli auguri a Ron che oggi festeggia con Vorrei incontrarti fra 100 anni.

Ron insieme a Tosca, la canzone che gli ha regalato la vittoria a un festival di Sanremo del 1996. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Ne approfittiamo per fare gli auguri al suo autore.

0: Cioè, tipo negli ultimi 5 anni in giro per il mondo, chiaro, non solo in Italia, però si parla di un po' di tutto il mondo, negli ultimi 5 anni se ne contano una decina, quindi comunque è un evento, certo, però mo che capita proprio esattamente sopra la tua testa, un po' di tempo ce ne passa. La prossima sarà parziale ancora una volta il 2 agosto 2027, mi pare che sia orario di pranzo, quindi un po' diverso, perché il fatto che era un po' orario di tramonto, il sole sembra più grande all'orizzonte, no? Quindi proprio per questo motivo la vedevamo bella, grande e luminosa. Invece, essendo al culmine del suo passaggio, sarà un pochettino più, insomma, meno visibile. Però le prossime sono, sentite qua, una quasi totale, 5 novembre 2059, segnatelo in calendario, mi raccomando. Poi 13 luglio 2075, segnate anche questo, mi raccomando, cioè dovete sfogliare un po' mo che arriva. Poi c'è anche 3 settembre 2081. quella che dicevi prima, Nati, vero? Esatto. Con un'ombra che attraverserà gran parte d'Europa. Sì, invece, se volete prenderla con un po' più di calma e aspettare un po', perché metti in caso che non è l'occasione giusta, sappiate che l'ultima segnata in calendario è quella del 28 giugno 2299. Ok? Voi segnatela, poi magari all'epoca sarete dei robot, per cui magari avrete già il filtro nell'occhio della lente, no? Comunque è una buona idea.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Se anche tu mettevi le Timberland con i calzini bianchi, devi venire con noi. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare sul megastage.

0: by Ritmo 80. Sponsored by Vetreria Ricco. Ha curato le bontà di Antonio Rizzi. A Barletta, presso il Mercato Coperto.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
3: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
4: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifice Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
3: Beh, a questo ci credo.
4: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo, il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate!

0: chi vuole bene alla natura.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Angelina Mango, ci pensiamo domani o ci pensiamo nel 2075 con la prossima eclissi solare, che tra l'altro così un po' leggendo, chiaramente io mi informo sempre dopo, mai prima, perché sono fatto così purtroppo, e ci sono un sacco di modi diversi, cioè la conformazione può avere nomi diversi, perché c'è parziale, c'è totale, c'è anulare. Insomma, c'è un mucchio di cose molto interessante. Del resto è una delle cose più affascinanti al mondo, no? Non solo questo, ma proprio in generale tutto ciò che ha a che fare col cielo, tutto ciò che ha a che fare con le stelle, i fenomeni degli astri, è sempre estremamente interessante. Allora fatemi fare però anche un augurio di buon compleanno alla nostra cara ascoltatrice Sabrina, che oggi festeggia. Quindi Sabrina, tanti auguri a te.

0: 9 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini e bam bam bambina su Radio Latte e Miele, ancora un buongiorno. Ciao a tutti, benvenuti a tutti quelli arrivati da poco. Oggi è giovedì 13 di agosto, benvenuti su Radio Latte e Miele. Ciao Natalia in regia, ciao Nati, buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono Doug, presente anche oggi per le prossime tre ore ancora una volta per accompagnarvi fino all'ora di pranzo. 335-787-1910, questo è sempre il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Fatemi fare un saluto ad Orazio da Zurigo, che ci ha mandato le sue foto dell'eclissi, quindi anche in Svizzera gli amici che ci seguono da lì hanno potuto vedere questo grande spettacolo, tra l'altro magari, che ne so, contornato da montagne, l'arco alpino, vabbè, lì è ancora più bello, meraviglioso. Un abbraccio grande anche alla nostra cara amica Francesca. Buongiorno, buon giovedì Doug, grazie, e felice compleanno anche a mia sorella Maria, che compie gli anni lo stesso giorno di Ron, quindi, e anche lo stesso giorno di Sabrina, che ci ha scritto poco fa che oggi era il suo compleanno. Auguri a tutti, come sempre auguri a tutti, è una felicissima giornata di giovedì 13 di agosto. 335-787-1910, questo è sempre il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Domanda veloce: come siete messi ad orientamento? Tra poco ne parliamo.
2: Ciao, sono Luca Onestini, festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€, e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot. Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90, una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80, sponsored by Tuputi Ricambi ed il Savino Piccolo, Barletta.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
7: Dove vuoi tu, cara?
6: Voglio tanto mare e solo mare.
7: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
6: Loro chi?
7: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
6: Campanile.
7: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
6: Pensi sempre a tutto.
8: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
9: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Bresh con Dadio su Radio Latte Miele in questo giovedì mattina 13 di agosto. Ancora un buongiorno e ben ritrovati. L'estate è fatta di ferie per moltissime persone che magari sono proprio in giro in questi giorni, località italiane, località internazionali, città d'arte, perché no? E per molti riuscire ad andare in una città d'arte senza perdersi è un po' un problema perché il senso dell'orientamento non è una cosa di tutti, non per tutti. Comunque si può allenare, ho scoperto che si può allenare nel corso del tempo il senso dell'orientamento, però insomma avercelo innato è una capacità veramente forse riservata veramente a poche persone. Ad esempio mia moglie, cioè, esce di casa e si è già persa, cioè se non sapesse a memoria dove abita si perderebbe veramente già solo sullo stesso isolato, ma non per colpa sua, perché semplicemente non ne ha mai fatto uso in particolare. Comunque, se non avete il senso dell'orientamento, sappiate che non è colpa vostra. Non succede niente, fortunatamente esistono i vari navigatori che ci aiutano anche per i percorsi a piedi, però il senso dell'orientamento di base si basa su due sistemi cerebrali diversi. Uno è il sistema egocentrico, che pone il corpo dell'uomo al centro dello spazio e i punti di riferimento nella vita reale. Un altro senso dell'orientamento invece è un po' più, diciamo così, dall'alto, a mo' di volo d'uccello, e si chiama senso dell'orientamento allocentrico, cioè che si ragiona per mappe, distanze e si guarda appunto il mondo dall'altro, un po' più bidimensionale, però è quello che poi alla fine ci aiuta a capire dove siamo e dove dobbiamo andare. Un po' grosso è questo. Tra poco andiamo avanti, intanto il disco Latte e Miele di questa settimana. Sono Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso, la canzone è Eat Parade.

Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso. Il disco Latte Miele di questa settimana è proprio Hit Parade, appena ritrovata in questa mattinata su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di orientamento. Io sono messo bene, devo dire la verità, mi oriento sempre abbastanza bene, ma perché proprio a me piace, magari quando sono in un posto che non conosco, in una città che non conosco, andare a caso. Mi piace veramente tanto. Ah, poi mi perdo, vabbè, fa niente. Però alla fine ho fatto l'esperienza. Magari ho fatto quei 2 chilometri in più a piedi, però chi se ne frega, alla fine l'importante è vivere una bella esperienza, no? Per molti invece proprio non è così. Riuscire a magari perdersi in un posto che non conoscono è fonte di grandissimo stress e molta ansia. Dicevamo, il nostro sistema dell'orientamento si basa fondamentalmente su 2 fattori. Uno è il nostro corpo all'interno dello spazio, chiamato sistema egocentrico. L'altro invece c'è la nostra capacità di immaginare luoghi da un punto di vista differente, cioè dall'alto, un po' a volo di uccello, diciamo, in modo tale da capire un po' le distanze, dov'è il nord, tutte queste cose qua. Ci sono anche dei fattori culturali che un po' influiscono sulla capacità di orientamento. Ad esempio, nei paesi del nord Europa è molto popolare e si insegna anche a scuola l'orienteering, cioè la capacità di orientarsi soprattutto in boschi, nella natura, grandi spazi all'aperto, dove magari anche semplicemente chiedere scusi dov'è la farmacia non si può fare. Quindi anche questo qua influisce parecchio. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che influiscono molto sulla nostra capacità di orientamento. Ci sono però anche dei modi per allenarla. Uno di questi è semplicemente, magari come dicevamo poco fa, prendere, uscire di casa e magari iniziare a camminare senza riuscire a perdersi. Questo è già un primo punto che non è da sottovalutare. Comunque ci sono anche tanti altri modi e magari li vediamo tra poco insieme.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
7: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
7: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
7: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: L'orientamento forse non è per tutti, ma si può allenare. Ci sono una serie di cose che si possono fare, basta avere fiducia e buttarsi. Comunque tra poco ne parliamo, prima c'è un altro viaggio. Qui orientarsi è facile, il viaggio nella musica italiana.

noi, solo noi, sempre noi su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati in questo giovedì mattina. Giovedì che può essere magari una buona idea allenare il nostro senso dell'orientamento, perché va tenuto in allenamento, non è che lo si può lasciare lì a prendere la polvere. No, bisogna continuare a lavorare. Allora, soprattutto per chi magari lo vorrebbe ma non ce l'ha, ci sono comunque una serie di passi che vengono insegnati soprattutto nelle scuole del Nord Europa, dove proprio a scuola ti insegnano ad orientarti. Sono luoghi decisamente meno urbanizzati, quindi magari grandi distanze tra una casa e l'altra, tra un paese e l'altro, e quindi riuscire ad orientarsi e capire dove si sta andando rimane fondamentale. Uno dei grandi trucchi è quello di prendere, spegnere il GPS, spegnere Google Maps e iniziare. Cioè, insomma, prendi e vai. Mal che vada, torni indietro col GPS se proprio sei disperato e non sai più dove andare. Però comunque è un buonissimo inizio. Comunque usare sempre comunque il navigatore indebolisce con il tempo la nostra capacità di orientarci da soli. E alcuni studi suggeriscono che affidarsi troppo proprio al GPS addormenta le aree del cervello preposte all'orientamento. E anche banalmente in macchina. Cioè, nel senso, sì, all'andata vai col GPS, al ritorno prova a spegnerlo, e alla seconda volta che ci vai fai lo stesso, nel senso non usarlo, mal che vada, se proprio è accosti e accendi, insomma ci vuole veramente un secondo. Ci sono anche tante altre cose che si potrebbero fare, ma ne vediamo insieme qualcuna meglio tra pochissimo. Intanto, come sempre, c'è il nostro viaggio, quello nella storia della musica italiana. Qua orientarsi è facile, anche perché andiamo molto in progressione, quindi le sonorità comunque le sappiamo riconoscere e il nostro orecchio non sbaglia quasi mai. Questa è del 97, lei è Laura Pausini, ascolta il tuo cuore.

0: 3355787910. Vi leggo un messaggio che mi ha fatto molto ridere. Grazie a Francesca per averlo condiviso con noi. Io orientamento zero. Il mese scorso mi sono persa dentro a un albergo. Quello è brutto, quello non è per niente piacevole. Perché poi al chiuso è molto più difficile riuscire a orientarsi. Quindi Francesca, ti capiamo. Pieno di porte e scale, prima di trovare l'uscita mi sono trovata nell'ordine, in cucina, in magazzino, in cantina e in sala conferenze. Alla fine, per esclusione, abbiamo trovato la porta giusta. Francesca, grazie del tuo contributo, perché insomma è proprio questo il senso, no? Per tante persone è davvero anche una situazione di grandissima ansia. Forse al chiuso è un po' più difficile riuscire a orientarsi, però comunque si può gestire, nel senso, una cosa che si può fare per cercare di praticare e di allenare il nostro orientamento è farlo, cioè mettersi lì e iniziare. Non serve iscriversi a una gara, non ci sono corsi, basta prendere e andare. Ad esempio, se siete in un parco, magari iniziate una passeggiata così, libera, free, e poi cercate di tornare al punto di partenza. Una cosa che aiuta tantissimo chi sa orientarsi bene è il senso dell'osservazione, quindi vedere se ci sono alberi nei paraggi, nei dintorni che hai notato e che ti ricordi. Quello ti aiuta un po' a tornare indietro, perché ti ricordi da che parte sei passato. Quindi anche elementi naturali, oppure se siete in una città, un negozio, una piazza, una statua, tutto, qualsiasi cosa vale e qualsiasi cosa può essere utilizzata per allenare il nostro senso dell'orientamento. Quindi provare a iniziare a camminare, fare così. Lo faccio molto spesso quando mi capita di essere in città d'arte o in gita. Io provo sempre ad andare in giro senza navigatore, cioè capisco dov'è sulla mappa e dico sì, è di là e andiamo. Mal che vada sbaglio di qualche metro, però vabbè, si può fare. Quindi allenarsi si può fare, usare quindi tutti questi trucchi, anche guardare le cose dall'alto attraverso una mappa aiuta tantissimo. Sono tutti grandi trucchi che ci aiutano ad avere un senso dell'orientamento che si può gestire, si può affinare, e finalmente molliamo giù Google Maps e iniziamo a guardare quello che ci sta intorno.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce. Parliamo di Tony Pitone.
4: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
5: State zitti, poveri!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo. Ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
4: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Marco Mengoni, ma stasera su Radio Latte Miele si parlava poco fa di senso dell'orientamento. Per chi ce l'ha molto affinato, magari le conoscono già le gare di orienteering. Cosa sono? Sono delle gare molto popolari soprattutto in centro Europa, nord Europa, forse in Italia un filo meno, ma so che ci sono. C'è anche una federazione che si occupa proprio di questo, ci sono dei campionati, quindi anche una cosa piuttosto seria ed importante. I concorrenti ricevono una mappa di un terreno, quindi siamo totalmente nella natura. Può essere bosco, collina, un parco, una montagna, e devono cercare di raggiungere una serie di punti lungo questo percorso. Poi possono decidere loro che ordine fare, che strada seguire, tutto ovviamente senza GPS, senza niente, no, cara vecchia carta, una bella mappa da seguire e via. Forse hanno giusto una bussola per riuscire a orientarsi un filo meglio. E ad ognuno di questi punti timbrano una sorta di cartellino che viene registrato come un passaggio in quello specifico punto, e quindi chi riesce a completare tutto quanto nel minor tempo possibile diventa il campione di quella gara di orienteering. È molto difficile, devo dire la verità. Forse mi era capitato quando ero alle elementari di fare una cosa del genere, però sto parlando veramente del pleistoico, quindi non mi ricordo assolutamente nulla. In ogni caso, riuscire a orientarsi è importante, perché non sempre abbiamo mappe o cose di per basarci, insomma, girare liberamente senza grossi problemi di ansia. Quindi alleniamo il nostro senso dell'orientamento, perché torna sempre utile.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi.

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: 9:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle di giovedì 13 agosto. Buona giornata a tutti. Ariete, come ho spiegato più volte, tra giugno e luglio la fatica si è fatta sentire anche per quanto riguarda il lavoro. Ora bisognerebbe sbloccare alcuni problemi rimasti in sospeso. Però visto che si avvicina Ferragosto, è meglio metterci una pietra sopra, almeno per il momento. E pensa all'amore. In questi giorni avresti bisogno di maggiore conforto e protezione. Toro, le questioni economiche e lavorative restano fonte di nervosismo, ma dal 24 arriveranno soluzioni più concrete. Perché mettere il muso lungo e entrare in ansia fino ad allora? Questa giornata aiuta anche a programmare un buon Ferragosto, meglio il pomeriggio della mattina. Gemelli, periodo molto interessante per i viaggi, per le esperienze nuove, per i cambiamenti. Quante volte ho detto e ripetuto che sei una persona curiosa di tutto e la curiosità ti fa stare bene, bisogna appagarla. Venere favorisce amore, amicizie, rapporti con persone care. Cancro, dopo mesi impegnativi nell'ambito del lavoro dove qualcuno ti ha deluso, magari hai addirittura chiuso con un certo ambiente, arriva un recupero. Da una parte c'è la speranza che nuovi programmi funzionino, dall'altra l'ansia che qualcosa non vada per il verso giusto, ma le stelle sono dalla tua. In amore restano piccoli problemi o distanze da accorciare. Leone, è il momento di usare orgoglio ed energia per costruire qualcosa di buono, non certo per vendicarsi di torti subiti. E mi riferisco in modo particolare a tutti quelli che hanno vissuto una crisi d'amore. Possibili nuove vittorie nel lavoro e soddisfazioni anche sentimentali. Vergine, oggi la luna nel pomeriggio nel tuo segno aiuta a capire quello che sta accadendo attorno a te. Nell'ambito del lavoro ci sono stati cambiamenti, forse anche delle sospensioni, qualche risentimento è possibile, ma le prossime settimane promettono recupero. Pensa anche all'amore che ora è più vicino. Bilancia, ricordo sempre che Venere è nel tuo segno e Ferragosto si annuncia molto interessante, soprattutto tra il 15 e il 16 i sentimenti possono prendere il volo, favoriti amori, amicizie, collaborazioni, progetti da realizzare insieme ad altre persone. Scorpione, dopo qualche giornata confusa e piena di piccoli contrattempi, torna il buon senso. E tra l'altro, dal pomeriggio migliora l'umore, Ferragosto promette bene. Ricorda tra l'altro che le amicizie che nascono ora potrebbero diventare ancora più importanti a settembre, quindi chi è single si dia da fare. Sagittario, la voglia di muoverti, di agire, di viaggiare, di fare incontri c'è. Giove, Saturno, Venere, Sole, tutti a favore. E fino a sabato pomeriggio devi scegliere con attenzione persone, luoghi, programmi. Ricorda tra l'altro che da sabato sera a domenica il cielo diventerà ancora più interessante proprio per le relazioni. Capricorno, il pomeriggio porta maggiore energia. Ferragosto invita alla riflessione e al relax, preparati per tempo. Ho spiegato che c'è una Venere un po' strana che rende l'amore delicato, quindi chi ha una bella storia e non è sposato, non convive, per ora prende tempo. Chi invece non ha nulla aspetta l'occasione migliore, senza forzature. Acquario, il lavoro procede un po' lentamente, Giove in opposizione porta dei ritardi, telefonate, contratti in sospeso. In compenso, Venere rende molto più piacevole la vita sentimentale e privata. Pesci, serve una pausa dopo tante tensioni e discussioni e nei prossimi due giorni sarebbe meglio scegliere ambienti tranquilli, persone con cui ti senti davvero compreso, no allo stress. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Latte Miele, ancora un buon giovedì 13 di agosto, buongiorno e ben ritrovati su Radio Latte Miele. Se siete appena arrivati, benvenuti. Questo è il posto giusto dove passare la mattinata, insieme fino a mezzogiorno. Anche oggi vi accompagno dalla colazione fino al pranzo e tutto ciò che c'è nel mezzo. Ciao Natalia e regia, ciao Nati, buongiorno ancora una volta. Un altro messaggio arrivato a tema orientamento di cui parlavamo poco fa, ce lo scrive di nuovo nuovamente la nostra amica Francesca. Orientamento è un grande sconosciuto, non vi dico, sulla nave da crociera a corridoi tutti uguali, meno male che non ero da sola. Per quei luoghi lì sono veramente disorientanti, anche i più esperti magari, sì, io che sono piuttosto bravo nell'orientamento, nel senso raramente mi perdo, tipo qualche tempo fa mi ero perso in un ospedale. Non riuscivo più a capire come si uscisse, è veramente complicato. Poi chiaramente sì, ti fermi, chiedi un po' si può gestire, dai. In ogni caso, comunque, grazie per averlo condiviso con noi, Franci. Intanto 335 787 1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. E parliamo tra poco di sport, perché è uscita proprio in mattinata una bella intervista a Nadia Battocletti, nostra campionessa delle medie distanze, parliamo di 5-10 km, lei va fortissima e ci ha raccontato la sua dieta, molto particolare. A tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglie, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter Vitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontanarossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Spot.
7: Se anche tu registravi i film su VHS,
8: devi venire con noi.
7: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune
9: Comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese. Ti aspettiamo! Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Boucherie De Nittis di Diego Catino. Via De Nittis 12, Barletta.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
2: Dove vuoi tu, cara?
1: Voglio tanto mare e solo mare.
2: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
1: Loro chi?
2: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
1: Campanile.
2: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
1: Pensi sempre a tutto.
3: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
4: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, Partenope su Radio Latte Miele, è primo posto nella classifica di Radio Latte Miele dell'ultimo fine settimana, quindi chissà se sarà ancora lì. Per scoprirlo l'appuntamento è questo sabato a partire dalle 16. Parlavamo di Nadia Battocletti, nuovamente oro nei 5000 metri agli europei di Birmingham che si stanno svolgendo proprio in questi giorni qua, quindi uno dei grandissimi orgogli italiani nel mondo dello sport, davvero poche come lei hanno saputo confermarsi nel corso del tempo, anche se proprio durante una recentissima intervista rilasciata a Repubblica ha parlato proprio di un momento di difficoltà. Lei molto giovane, di origine italo-marocchina, quindi con anche la, diciamo così, il plus delle difficoltà di dover seguire una dieta che si basa anche sulla religione, no? Ecco, anche per questo ne ha parlato, ha anche parlato del fatto di aver seguito il Ramadan, che lo fa tutti gli anni come giustamente precetto dell'Islam, quindi ecco, è credente e da credente fa tutto quello che giustamente un credente deve fare, che sia cattolico o no. In ogni caso la regina di Birmingham è proprio lei, Nadia Battocletti, che proprio in questi giorni si sta preparando anche per la finale dei 10.000 metri. C'è un contrasto secondo me nel personaggio di Nadia, è una di quelle più silenziose in assoluto, cioè molto discreta, elegante. Lei è originaria dell'arco alpino, Val di Non siamo, è nata lì, quindi anche un piccolo centro, ci si chiacchiera poco, ci si conosce tutti, quindi è importante anche la discrezione in questi posti. E ha raccontato anche una cosa molto interessante che riguarda però la sua dieta, perché si sa, gli atleti hanno un equilibrio molto precario e molto difficile da mantenere, e che è fatto di allenamento ma è fatto anche di alimentazione, e ha dovuto inserire un alimento che in pochissimi, credo, al supermercato non lo trovi, non so dove compri queste cose, però tra poco ne parliamo insieme perché è davvero molto curioso. Intanto ritroviamo un'altra delle canzoni di quest'estate, lei è Gaia e ci riporta in Brasile con un po' di Saudade. Questa è Bossa Nostra su Latte Miele.

0: Una canzone anche dedicata ad Ornella Vanoni, questa di Gaia, ritrovata con Bossa Nostra su Radio Latte Miele. Ci siamo lasciati poco fa parlando di Nadia Battocletti, una delle nostre atlete migliori in assoluto del panorama azzurro, recentemente oro agli europei di Birmingham nei 5.000 metri, ci riproverà di nuovo tra poco con i 10.000 di metri, quindi un'altra gara importantissima per lei. Ha parlato in questi giorni di un momento di crisi della sua carriera, è pochissimo tempo fa in realtà ai Golden Gala, uno dei grandi eventi appuntamenti dell'atletica internazionale, zero energie per allenarsi, non riusciva veramente a fare quello che faceva tutti i giorni e che ha fatto per anni. Saltano fuori, si fanno i classici esami del sangue, tutta una serie di esami strumentali anche per capire cosa sta succedendo all'interno del fisico di un atleta che fa questo di lavoro e quindi deve essere performante sempre e comunque. Ecco, livelli di ferratina molto molto bassi, la ferratina è una valuta del sangue che adesso lo stiamo qui a raccontare. E quindi come si può trovare una soluzione? La si trova nell'alimentazione, e lei l'ha trovata mangiando carne di struzzo. Lo struzzo, sì, a quanto pare, sì, certo, non si trova al supermercato, ci saranno delle macellerie apposite a cui si è dovuta rifornire, però grazie a questo dettaglio ha basato buona parte della sua alimentazione per un lungo periodo di tempo proprio sulla carne di struzzo, e lì è riuscita a recuperare quella che è stato il suo stato di forma migliore in assoluto, tant'è che ancora oggi riesce a raggiungere livelli veramente eccezionali in ori e su ori e gare vinte con grandissima bravura. Nel frattempo ve lo dico così, giusto per darvi l'idea del fatto che se noi non troviamo il tempo per allenarci, dobbiamo prendere ispirazione da lei, Nel frattempo si è anche laureata in ingegneria, così, va bene? Mentre faceva le Olimpiadi a Parigi 2024, 10 giorni prima ha dato un esame, quindi vuol dire che se l'ha fatto Nadia, ce la possiamo fare tutti, e questa è l'ultima scusa che abbiamo perso per non allenarci.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: David Guetta, The Monolith Show, a

0: e biglietti su idays.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
11: Parlavamo poco fa di corsa con Nadia Abbatocletti, campionessa nell'oro nei 5.000 metri, però ci sono tantissimi altri atleti in giro per il mondo che hanno delle diete tutte particolari. Tra poco le scopriamo insieme, prima però partiamo con Tony Renis.

È inevitabile follia su Radio Latte Miele, fa parte della nostra collezione, il nostro viaggio nella storia della musica italiana. Per ogni decade una canzone diversa, questa dalla fine degli anni 80, 1988. Poco fa parlavamo di Nadia Batocletti, nostra atleta azzurra, campionessa nella corsa nei 5000 metri agli Europei di Birmingham, proprio giusto un paio di giorni fa. Ecco, però il suo caso, la sua caso di dieta stravagante, se vogliamo, suggerita però da nutrizionisti, medici, insomma non è che se l'ha inventata lei, ecco, le fa scorpacciate di carne di struzzo per un problema a un valore del sangue. Questa carne è particolarmente ricca di ferritina e quindi dacci dentro alla grande con grigliatone di carne di struzzo. Però non è neanche l'unica ad avere diete particolari o comunque a dover seguire dei regimi alimentari, se vuoi strani, perché comunque per una persona normale li vedrebbe in maniera strana. Ad esempio, caso storico, anni fa, quando il mito di Michael Phelps, no? Uno dei più forti in assoluto tra i nuotatori, vincitore di non mi ricordo che numero di ori, però una roba imbarazzante, girava la leggenda della sua dieta assurda da 12.000 calorie al giorno. Cioè, noi ne facciamo 2000, toh, dai, 2000 già buono. 12.000, veramente tantissimo. Poi lui ha confermato che non era vero, perché girava tra le 8.000 e le 10.000. Comunque, vabbè, dai. La sua dieta era così composta: pizza, un chilo di pasta, già 100 grammi sono stufo, 3 panini con le uova e 3 pancake al cioccolato. Però questa era la leggenda e poi non è detto che fosse proprio così. Non è l'unico, altri invece hanno dovuto scegliere delle diete per altri motivi. Tra poco li vediamo, ma prima ritroviamo anche un grande successo sempre degli anni 90, in questo caso 1994. Lei è Irene Grandi su Radio Latte Miele, ce lo diciamo spesso e a vicenda quello che sta per raccontarci Irene in questa canzone.

0: Irene Grandi, ti voglio bene, ma scritto proprio come si scriveva negli anni 90 con gli sms TVB su Radio Latte Miele. In questo giovedì mattina parlavamo di diete strane che fanno gli sportivi, perché hanno delle esigenze totalmente diverse rispetto a quelle che abbiamo noi, che la nostra è non ingrassare più delle volte, la loro invece è avere l'energia sufficiente per fare quelle robe incredibili, assurde, che le vediamo fare durante le gare, durante le partite, eccetera. Ad esempio, due tennisti di altissimo livello, una è Venus Williams, ve la ricorderete sicuramente, le è stata diagnosticata una malattia anni fa, una malattia autoimmune che le causava affaticamento muscolare, difficoltà respiratorie, soprattutto durante le gare. Immaginate un atleta d'élite come Venus Williams, tennista numero uno al mondo per diverso tempo, difficilissimo da gestire. Si è convertita a una dieta totalmente crudista e vegana e da lì è riuscita a ritornare agli antichi splendori e ai massimi livelli. Un altro stesso caso, prima di diventare il numero uno al mondo, e stiamo parlando del vero numero uno del mondo del tennis, come Novak Djokovic, numero uno per anni e anni e anni, soffriva tantissimo di cali di energia inspiegabili in campo e affaticamento muscolare. Ha fatto un test ed era banalmente incompatibile al glutine. Cioè, proprio la cosa più semplice del mondo. Ha tolto il glutine e pum, è diventato Novak Djokovic, che ancora oggi tutti conosciamo. Quindi capite che l'alimentazione proprio è fondamentale per noi esseri umani. Molto spesso però la teniamo un po' in secondo piano, è un po' come copertina di Linus e mangiamo forse un po' troppe schifezze. Ecco, però gli sportivi e gli atleti campioni ci insegnano che molto spesso stare bene passa proprio dalla nostra tavola.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Spot. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo. Via Barberini 207, Barletta.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 4

0: cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
1: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

In Negramaro con Estate su Radio Latte Miele in questo giovedì si torna a parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo dall'atletica con gli europei. L'Italia muove ancora una volta il medagliere anche in questa giornata con Sara Fantini, sicurezza per quanto riguarda il lancio del martello. Arriva così anche all'argento in questa competizione, completando quindi una tripletta tutta dorata per questa edizione. Il nuoto con gli europei 2026 a Parigi, una Sara Curtis pazzesca che fa registrare nella semifinale degli europei dei 50 dorso femminili il record del mondo, non d'Europa ma del mondo, fissandolo così a 26,63. Bronzo invece in altre gare per Benedetta Pilato nei 100 rana e bronzo e record italiano per Thomas Ceccone nei 200 dorso. Chiudiamo con la pallavolo, ci sono i mondiali under 17 femminili in Cile, dove le nostre azzurrine archiviano la pratica del Perù in poco più che un'ora. Nei quarti di finale l'Italia sfiderà invece la vincente tra Argentina e Stati Uniti. E con questo

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola su Radio Latte e Miele. Ancora un buongiorno e un buon giovedì 13 di agosto, gli ultimi 60 minuti insieme prima dell'ora di pranzo. Ciao Natalia, regia, buongiorno Nati e buongiorno anche a tutti voi. Io sono Doug, se ancora non ci conosciamo tiro fuori la manina dall'autoradio e ve la stringo, così facciamo ufficialmente amicizia e conoscenza e pronti a vivere anche questi ultimi 60 minuti insieme. 335 787 1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. E io so che l'estate, soprattutto quando iniziano a chiudere le scuole per i genitori, io non ho ancora la fortuna, però per i genitori è sempre un gran problema, perché le scuole chiudono, i nidi chiudono, i nonni chiudono pure loro, perché a un certo punto dicono basta ragazzi, lasciateci in pace almeno 5 giorni, e quindi diventa sempre un po' un casino, soprattutto in un paese come il nostro dove si parla molto spesso, no, della denatalità, della mancanza della difficoltà di riuscire a mettere su una famiglia. C'è però una regione italiana e soprattutto una provincia italiana che da questo punto di vista forse ha trovato una soluzione piuttosto facile sotto tanti punti di vista, che penso che possiamo prendere di ispirazione anche noi. Ne parliamo tra poco.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot.
4: Se anche tu aspettavi ore per registrare il tuo brano preferito alla radio,
5: devi venire con noi.
4: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese.
5: Ti aspettiamo.
4: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
5: Start ore 21.
4: Powered by Ritmo 80.
5: Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo, via Barberini 207, Barletta.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
11: Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera
12: come... Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Emma con Fabri Fibra su Radio Latte e Miele con Antidroga. Parlavamo poco fa della difficoltà che molto spesso le famiglie incorrono durante i mesi estivi. Sti bambini, che dove li mettiamo? chi ce li guarda? Mica posso lasciarli a casa da soli tutto il giorno. Io e mio marito andiamo a lavorare, quindi che facciamo? Questa è la domanda che si fanno tantissime mamme nel momento in cui magari sì, se ci sono a disposizione puoi darli ai nonni, però se non ci sono i nonni, che magari sono in un'altra regione lontani o per altri motivi, che fai? Dove li metti? Che ci combini? E quindi diventa tutto un po' molto problematico, soprattutto per i genitori che fanno un po' più fatica ad arrivare alla fine del mese. Uno dei motivi probabilmente della grande denatalità che c'è nel nostro paese è proprio anche questo, no? Si sta calcolando, è una la più bassa, il più basso storico è proprio di questi giorni, 1,14 figli per donna, ma c'è una regione italiana, nel particolare proprio una provincia italiana in totale controtendenza con 1,55 figli per donna, quindi comunque molto più alta rispetto alla media nazionale. È la provincia di Bolzano, quindi la provincia più a nord che c'è in Italia. Non è un caso isolato, però hanno costruito proprio un sistema in grado di reggere anche a questi impatti e questi urti come quello dell'estate, dei tre mesi di vuoto in cui risiedono i bambini. E si sono inventati una cosa che secondo me fa molto parte della cultura anche tedesca, austriaca, comunque di tutto quel mondo, del mondo tedesco, cioè delle Tagesmutter. Sapete cosa sono le Tagesmutter? Sono le mamme del giorno. Questa è la traduzione letteraria. In realtà è un'idea, e secondo me molto intelligente, di cui però vi spiego meglio tra poco, perché è comunque molto interessante e possiamo farla, secondo me, un po' tutti. Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Cioffi con Carmela su Radio Latte Miele. Stavamo parlando poco fa di queste Tagesmutter, che sono tradotto in italiano le mamme del giorno. Cosa vuol dire le mamme del giorno? In realtà è un'idea, secondo me, che è talmente banale che è geniale, perché risolve il grande problema che hanno tantissime famiglie. Cioè, metti caso, asili nido o asili che non coprono bene gli orari di lavoro dei genitori. Che fai? Che ti combini? Mica si può sempre aspettare di trovare una babysitter che ti tenga il bambino. Il modello babysitter non è più tanto sostenibile. Quindi in Germania, in Austria, c'è questo modello qua, quello delle Tagesmutter, che sono delle assistenti, delle educatrici che accolgono però in casa propria fino a 5 bambini. Una mini classe di asilo, chiamiamola così. Quindi ci sono 5 bambini che vanno tutti quanti nella stessa casa, dalla stessa educatrice, e stanno lì il tempo che devono rimanere, no? Poi arriva la mamma, diciamo quella della notte, perché quella del giorno è quella della notte. Arriva la mamma ufficiale, diciamo, se li riporta a casa e tutto è bene quel che finisce bene. È talmente banale che secondo me non capisco perché non prenda piede anche nel resto d'Italia, perché è talmente facile. Comunque una casa, bene o male, sì, la si trova. 5 bambini, che ci vorrà? Adesso non è come una classe di scuola, che sono una classe dell'asilo, che sono in 30, 40 e chissà quanti. Quindi veramente un numero esiguo di figliuoli da tenere lì buoni. Quindi questa è un'idea che è presente nella provincia di Bolzano. Magari anche in altre parti d'Italia ci sono idee simili, fatemele sapere, perché magari così facciamo un po' di condivisione e capiamo un po' tutti quanti, soprattutto mamme e papà che hanno questo tipo di problema, come gestire i figli durante l'estate. 335 787 1910. The Palma.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: per una cerimonia, un evento speciale o semplicemente per sentirti impeccabile. Outlet Civico 103, l'eleganza maschile per ogni occasione. A Barletta in Corso Vittorio Emanuele 103. Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
0: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
2: C'è una bella tradizione qui su Radio Latte e Miele, è quella del viaggio nella storia della musica italiana. Ritorna ogni ora con quattro delle canzoni più belle dal passato per arrivare fino ad oggi. Ripartiamo dagli anni 60 con Adriano Celentano e Claudia Mori.

Vasco Rossi, Liberi Liberi 1989 su Radio Latte Miele in questo bel giovedì mattina, 13 di agosto, meno 2 a Ferragosto, l'apice dell'estate 2026, per molti in vacanza ma anche per molti altri fermi nelle proprie città di origine, no? L'abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, Milano, Roma, Napoli, sono tantissimi gli eventi e le iniziative speciali proprio per chi passa magari il giorno di Ferragosto in città, lontano dalle spiagge, lontano e dentro il caldo, proprio calati proprio nel bel mezzo. Parlando proprio della città di Milano, anche qua gli eventi sono tantissimi e sono sicuro che anche un po' in tutta Italia, se nei giorni scorsi abbiamo fatto una carrellata un po' su altre città, oggi ci concentriamo sul capoluogo meneghino, perché ce ne sono veramente tanti. Uno di questi, quello più bello secondo me, potrebbe essere quello che sabato 15 di agosto la sera, a partire dalle 21, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco c'è l'ultima serata della rassegna Tutto il bello del cinema, quindi film da vedere ad ingresso gratuito su prenotazione. È una bellissima idea, anche perché poi la cornice del Castello Sforzesco fa ancora, rende la cosa ancora più magica. Sempre all'interno del Castello Sforzesco c'è anche la possibilità, sempre nelle giornate del 15 e 16 di agosto, di fare un tour dei camminamenti di ronda, quindi sopra le mura del castello e anche nelle segrete e nei sotterranei del Castello Sforzesco. Così avete visto un film, vi siete fatti il giro sopra le mura, sotto nelle segrete. Top, sapete già tutto quello che dovete sapere sul Castello Sforzesco. Ce ne sono anche un sacco di altri, tra poco ne vediamo qualcun altro. Prima però tappa negli anni 90, 1992 con Antonello Venditti. Benvenuti in Paradiso.

0: Antonello Venditti e benvenuti in Paradiso su Radio Latte e Miele. È sempre giovedì 13 di agosto, stiamo sempre parlando di cose da fare durante la giornata di Ferragosto e limitrofi. 14, 16 vanno bene, diciamo. Ferragosto sì, sarà un giorno, ma noi ce ne prendiamo tre lo stesso, perché comunque in Lombardia anche tutti quelli che rimangono in regione non si spostano e vanno avanti così, magari le ferie le hanno fatte prima e quindi che si fa? Qualcosa ce lo dovremmo inventare. Oltre alla classica grigliata ci sono un sacco di cose. Ad esempio, se andiamo giusto un filo più in là, andiamo in provincia di Verbania sul Lago Maggiore, domani sera, venerdì 14 di agosto, c'è la regata storica del Palio Remiero, regata storica tra equipaggi su galeoni colorati nel bel mezzo del lago Maggiore, bellissimo. Poi tornando invece in Lombardia, anche qua un'altra cittadina come Camparada, provincia di Monza e Brianza, tra il 12 e il 16 di agosto ospita la 44esima edizione della Sagra Contadina Brianzola, molto divertente ed interessante, con anche una cena solidale il cui ricavato poi verrà dato in beneficenza ai terremotati del centro Italia, però occhio perché il menù non è tipicamente estivo come da tradizione lombarda, perché c'è il capriolo, la trippa e la cassola, che proprio quella d'estivo non c'ha neanche il nome, quindi comunque vabbè, dai, un assaggino però lo si può fare. Questo tra il 12 e il 16 di agosto a Camparada, provincia di Monza e Brianza. Anche in città Ferragosto comunque può essere una bella giornata, basta cercare bene.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

I Bundabash con Loredana Bertè, Non ti dico no, su Radio Latte Miele. Anche Loredana dice c'è troppa gente ad agosto in giro per le spiagge italiane. C'ha ragione Loredana, questo può essere anche semplicemente una idea per gli anni prossimi, non per forza quest'anno. Giustamente magari qualcuno in ferie e ha tutto il diritto di godersele, però se dovesse capitare un giorno nella nostra vita che rimaniamo a Milano ad agosto o in città comunque ad agosto, durante proprio a cavallo di Ferragosto, sappiate che le attività, le iniziative, i musei gratuiti sono veramente una valanga di cose meravigliose e stupende, quindi le possibilità ci sono anche di passare una bella giornata rimanendo nelle nostre care e calde città italiane. Tutto questo insomma anche un po' per aiutarci in questo senso qua. Noi tra poco abbiamo finito, Galanati, sei pronta? Ce ne andiamo, tra poco arriva io ho finito, anche tu hai finito. Ah, c'è, ma segui un pochettino di Anna, giusto? Quindi tra pochissimo arriva anche Anna Patti.

0: 11 e 59.
1: Ed eccola qui pronta a rischiarire il cielo di questa giornata, Anna Patti.
2: Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno
2: Doug.
1: Annina, buongiorno, come stai?
2: Bene, bene, grazie.
1: Tutto bene?
2: Sì, tutto bene.
1: Cosa ci racconti oggi, giovedì 13 agosto?
2: Allora, mi sembra una cosa strana da dire il 13 agosto, però c'è tanta gente che sta per andare al mare.
1: Bravi, buon per voi.
2: Bravi, buon per loro. Fa ancora paura la prova costume.
1: Eh beh, ormai è un po' tardi,
2: per preoccuparsi però, della prova costume. Sì, hai ragione, però non è tanto la cosa, è proprio che c'è gente che non vuole andare in spiaggia, soprattutto con gli amici, le persone che si conoscono, cioè se vanno, vanno da soli, lontani, dove nessuno li può vedere.
1: Beh, questo comunque è piacevole.
2: Anche secondo
1: cioè,
2: me.
1: Cioè, è molto bello. Cioè, posso dire, è un'ottima idea.
2: Sì, cioè al di là della paura del costume.
1: Assolutamente sì.
2: Noi su questo siamo d'accordo.
1: Allora,
2: sempre.
1: Se volete usare la scusa del costume, avete tutta la mia stima.
2: Ok, perfetto. E c'è anche questo argomento, proprio Doug, che si inventano le scuse più improbabili per non andare con gli amici.
1: Tipo, no, guarda, mi scava lo yogurt, non posso.
2: Delle cose così, delle cose così. Che uno dice, ma esiste veramente qualcuno che l'ha detto? Allora io facciamo questa cosa, lanciamoli insieme. Io voglio sapere se all'ascolto di Latte e Miele c'è qualcuno che almeno una volta nella vita ha usato questa scusa per un motivo qualunque, per non andare da qualunque parte. In questo caso mi scade lo yogurt.
1: Mi scade lo yogurt è bella.
2: Io lo voglio qui su Latte e Miele.
1: È molto bella, però anche in scuse bizzarre.
2: Ce n'è. Magari tra poco interroghiamo gli ascoltatori su questa
1: bene.
2: Cosa.
1: Intanto ci penso, magari poi te lo dico mentre c'è la prossima
2: tu
1: canzone.
2: Tu l'hai usata?
1: No. Quella dello yogurt? No, dello yogurt no. Però di scuse, ragazzi.
2: figurati.
1: Ne ho pacchi.
2: Va bene, grazie Doug.
1: Ciao Annina, grazie a Nati, a domani, un abbraccio a tutti. Ciao!
2: Cominciamo allora noi con la musica di Gabri Ponte e Jovanotti, cioè DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: DNA.
1: Gabri Ponte, Giovanotti con DNA qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, Natalia con me in regia in questa prima ora di questa lunga giornata, perché anche oggi ci faremo compagnia fino alle 16 in questo 13 di agosto. Ne parlavamo anche un po' prima con Doug, parleremo di questa cosa, insomma, di quanto ci dispiaccia metterci in costume e farci vedere perché non ci sentiamo a nostro agio, soprattutto dagli amici, dalle persone che conosciamo, e anche delle scuse che siamo capaci di inventarci per non andare al mare e tutti quanti insieme. Parliamone anche insieme, se volete, insomma, se davvero vi dà così tanto fastidio andare al mare con le persone che conoscete, ma soprattutto a me incuriosisce, insomma, le scuse che avete usato, magari anche le più bizzarre, per sottrarvi a tutto questo. Vi do il nostro contatto, il 335-787-1910. Adesso linea alla redazione.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati della Jeep di Roma Iole Moricca e riferendo di aver invece agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola, e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. L'AFA sembra avere le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire da nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio con danni alle colture a Celleno, una tromba d'aria a Calcata e alberi caduti ai Castelli Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in Toscana. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi. Per il caldo oggi sono 18, domani saranno solo 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'Istituto di Vulcanologia segnala un'attività esplosiva persistente, emissioni di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani.
5: E ben ritrovati con le news regionali. Siamo in Emilia Romagna. In un solo anno sono stati denunciati oltre 3.700 furti di veicoli, 2.424 auto e più di 1.300 tra moto e motorini. La provincia più colpita è Bologna, con 842 auto rubate e 527 motocicli, seguita da Modena, Reggio Emilia e Parma. Anche per ciclomotori e motocicli, Bologna resta al primo posto. Per ridurre il rischio di furto, si consiglia di parcheggiare in zone illuminate e vigie sorvegliate, non lasciare oggetti in vista e chiudere sempre bene l'auto, senza lasciare i finestrini aperti. Attenzione anche alla clonazione del telecomando, contro cui possono essere utili sistemi meccanici come blocca sterzo e blocca pedali. Infine è consigliabile valutare una polizza assicurativa contro il furto. E passiamo alla cronaca. Una 18enne spagnola residente a Bologna ha rischiato di annegare a Lido Spina, nel Ferrarese. La ragazza era entrata in acqua con alcuni amici, ma ad un certo punto è scomparsa alla loro vista. Gli amici hanno subito chiamato il 112. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno trovato la giovane priva di sensi in acqua, vicino a uno stabilimento balneare. I militari hanno iniziato immediatamente la rianimazione cardiopolmonare, continuando le manovre fino a quando la ragazza ha ripreso a respirare. Poco dopo è arrivato il personale sanitario. sanitario che l'ha trasportata all'ospedale del Delta di Lago Santo. La diciottenne è stata ricoverata, ma fortunatamente è stata dichiarata fuori pericolo. Da Dino Scotti, linea allo studio.
4: Tennis sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Montreal. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2 set la corsa dell'astronascente spagnolo Hodar. In 3 set invece l'esito delle semifinali femminili: avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Spot. Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Vi aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Pusherie De Nittis di Diego Catino. Via De Nittis 12, Barletta.
0: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
7: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

settimane. Settembre con due settimane, il pezzo estivo di settembre per questo 2026. Parliamo proprio d'estate, parliamo di spiaggia e della paura che abbiamo di mostrarci in costume, la famigerata prova costume che fa paura a tanti, direi molti, moltissimi. Allora, secondo questo sondaggio che è stato effettuato, sono state interpellate circa 850 persone. Il disturbo risulta più diffuso tra le donne, una punta di 60%. In un'età compresa tra i 25 e i 34 anni, ma anche gli uomini non scherzano, con un bel 47%, sempre nella stessa fascia d'età. Anche i giovani hanno questo pensiero, quello di mostrarsi in costume è un problema per molti perché non ci sentiamo a nostro agio, ci sentiamo brutti, ecco, e ci preoccupiamo troppo del giudizio degli altri. Ci sono poi alcune imperfezioni fisiche che ci spaventano di più. Per le donne, per esempio, le gambe sono uno dei problemi. Per gli uomini, capelli. Gli uomini non vogliono mostrare in spiaggia la loro calvizie, questa cosa quindi li preoccupa. E poi ci sono tutta una serie di attività che si fanno in spiaggia che proprio sono odiate, ma odiate: il calcio, il beach volley, i racchettoni, o la ginnastica sulla spiaggia, un'altra delle cose che chi ha risposto a questo sondaggio odia particolarmente. Ma come vi dicevo, per sfuggire ci sono le scuse, e le scuse sono alcune, sono veramente incredibili. Ascoltiamo il disco lattimiere di questa settimana, Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso con Hit Parade, e poi ne parliamo con voi.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade, il disco latte e miele di questa settimana. Allora, paura di mostrarsi in costume in spiaggia. Abbiamo capito che ce l'abbiamo tutti, questa prova costume ci spaventa tutti, perché comunque tutti abbiamo una parte del nostro corpo che non ci piace, che in qualche modo non accettiamo. Allora, consiglio dell'esperta, e questo secondo me è interessante, è l'unico veramente valido, per provare a sentirsi a proprio agio nel proprio corpo. Non è che per forza andare al mare significa dover mostrare tutto, cioè possiamo scegliere anche un costume o degli indumenti che magari la classica copertina di Linus, no? Insomma, quando andavamo con il pareo, e il pareo lo usavamo in tutti i modi possibili per non mostrare quello che non volevamo mostrare. Non è una cosa sbagliata, anzi gli esperti dicono è una cosa giusta, cioè mostrate quello che vi sentite di poter mostrare, quindi i vostri punti di forza, per il resto coprite, e questa è la soluzione per tutti, ma anche per, insomma, non limitare la vostra vita sociale. Se poi invece siete creativi, via di scuse, ce n'è di tutti i tipi, dal più classico ho mal di testa alle no guarda fa troppo caldo, cioè 2 ore, 3 ore al mare, tutto il giorno al mare, no non ce la posso fare, una pressione bassa, anche questo è molto molto usato. E poi si usano anche le scuse di giovanissimi devono vedere la serie TV. Boh, forse funziona, non lo so, tra i giovanissimi è una delle scuse più date. O gli impegni ovviamente con i genitori, quando siamo proprio alla frutta, un lutto in famiglia. Quello lo usiamo, purtroppo è così. Ditemi le vostre, se volete, di scuse al 335-787-1910.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Ristrutture Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1. Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone, fresche

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Pronti a viaggiare nel tempo qui su Radio Latte e Miele, come sempre. Tra poco ritroviamo Riccardo Cocciante dal 1982 e adesso partiamo dal 1978 con Lucio Battisti, C'è una donna per amico.

Riccardo Cocciante in bicicletta dal 1982, altro che bicicletta, parliamo di questo simpatico signore che si chiama Massimiliano Accetturo, che ha 56 anni e vive in provincia di Foggia, che si sposta con il suo cavallo. Allora, di professione è giardiniere, ha tanti cavalli, tra l'altro pare che i cavalli siano una passione di famiglia ereditata proprio dal bisnonno, che era un commerciante di cavalli, poi ne avevano in casa sia il nonno che il papà, e anche lui ne ha ben 8 di cavalli nelle sue scuderie. E cosa fa? Si sposta a cavallo, ma va dappertutto a cavallo, dal dentista a far la spesa, anche al lavoro, perché dice oggi è diventato troppo dispendioso spostarsi con i mezzi. Dice, insomma, per fare il pieno la mia auto ci vogliono 180 euro, ma anche spostarsi con i mezzi in generale se si fanno lunghi tragitti. E allora io ho deciso di spostarmi a cavallo. Dice, ho ritrovato sempre di più il contatto con la natura, che ovviamente mi piace perché poi fa il giardiniere, quindi è sempre a contatto con la natura in effetti. E poi dice, è un mezzo di trasporto economico, appunto, molto bello, e così come devi avere cura di te, devi avere cura anche del cavallo. Beh, insomma, storia simpatica, bizzarra, sicuramente è un modo alternativo, parlavamo di bicicletta, anche quella comunque è dispendiosa, però insomma anche il cavallo ha dei costi, immagino, di mantenimento, però sicuramente più piacevole. Su questo ha ragione lui. Ci sono gli 883 con Io ci

0: 883 con Io ci sarò, il viaggio ci ha riportato nel 1998 per sentire questo successo degli 883. A ottobre su Sky ci sarà la seconda stagione della serie dedicata agli 883, ma intanto in libreria è uscito un libro, secondo me abbastanza interessante, sia per chi conosce gli 883 sia per chi non li conosce ma vuole avvicinarsi in un modo particolare. Il libro si intitola Filosofia degli 883, scritto da Fausto Lamoglia e pubblicato dalla casa editrice per Ponte alle Grazie. Allora, trovano spazio 10 canzoni degli 883 e 10 grandi temi filosofici. Diciamo che è un modo per raccontare ciò che hanno raccontato gli 883, quindi la loro generazione, ovvero insomma la provincia, i temi della giovinezza, raccontati anche attraverso i profili di alcuni grandi filosofi come Nietzsche, come Barthes, e mette l'autore del libro a confronto le tematiche degli 883 con le tematiche di questi grandi filosofi, quindi le cose più importanti ovviamente al centro c'è la tematica dell'amore che ritroviamo nella maggior parte delle canzoni degli 883. Interessante lettura sicuramente, sia come dicevo, no, per chi conosce gli 883 che per chi magari vuole conoscerli, e poi insomma si trova una voce che riguarda proprio tutti quelli un po' gli sfigati, chiamiamoli così, che sono stati raccontati dagli 883 e che vengono raccontati in modo particolare anche in questo libro.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
6: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
7: State zitto!
8: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
9: Spot.
10: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
11: Dove vuoi tu, cara?
10: Voglio tanto mare e solo mare.
11: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
10: Loro chi?
11: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
10: Campanile.
11: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
10: Pensi sempre a tutto.
12: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
13: Sconti incredibili. Tutto a metà prezzo.
14: Sì, sì, certo. Dicono tutti così.
15: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
14: Beh, a questo ci credo.
15: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
16: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.

sono stati incontri, confronti interni, valutazioni delle strategie da adottare. È chiaro che un ritorno di una band così importante anche a livello internazionale, insomma, non può essere improvvisato. Allora, qualcuno dice che potrebbero andare come ospiti, o qualcuno addirittura dice in gara, al prossimo Festival di Sanremo, e quello potrebbe essere sicuramente un ritorno in grande stile sia per loro che per Stefano De Martino. Insomma, averli come ospiti o addirittura in gara sarebbe veramente il colpo. Un annuncio probabile sarà subito dopo l'estate, potrebbe riguardare o i live in cui saranno impegnati durante l'anno prossimo, oppure proprio, insomma, questa partecipazione magari a Sanremo, ad un grande evento legato comunque alla musica italiana. Insomma, qualcosa di particolare stanno cercando di creare, qualcosa bolle in pentola. Noi continueremo ad aggiornarvi anche su questo.

0: Ti voglio sempre così.
1: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
2: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

Siamo quasi alla fine della nostra prima ora insieme in questo giovedì 13 di agosto. Se siete in partenza, ricordatevi di portarci con voi. Scaricate la nostra app, l'app di Radio Latte Miele.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mio ed Ermal Meta con Irrecuperabile ad aprire la seconda ora qui su Radio Latte Miele in questo giovedì 13 di agosto. Ancora buongiorno e ben ritrovati per chi anche avesse acceso la radio adesso. Buongiorno da parte di Anna Fatti, buongiorno e ben arrivato in regia a Umberto Cappellato. Allora, tra poco, in questa seconda ora parleremo di tante cose, ma tra poco una notizia curiosa, abbastanza bizzarra, che riguarda il solletico, perché gli scienziati hanno tracciato una vera e propria mappa del solletico. È una cosa molto interessante, perché tra l'altro hanno scoperto che il solletico non risparmia nessuno. Cioè, vabbè, vi spiego tra poco, entriamo nei particolari, rimanete con noi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo di alimentazione. Quello che mettiamo nel piatto quando abbiamo 20 anni non serve soltanto a darci energia nell'immediato o a mantenere la linea. Sta letteralmente costruendo la nostra salute per i decenni a venire. Una nuova e approfondita ricerca condotta dalla Edith Cowan University suggerisce tuttavia che la regola universale del mangia le tue verdure nasconde una sfumatura fondamentale. Uomini e donne traggono benefici straordinari da tipologie di ortaggi differenti. Analizzando i dati del celebre RAIN Study, che è tra i più importanti studi che seguono la salute, la genetica e lo stile di vita dei partecipanti da oltre 37 anni, i ricercatori hanno scoperto che la risposta dell'organismo alle varie classi di vegetali varia significativamente in base al sesso biologico. Non si tratta semplicemente di riempirsi il piatto di insalata, precisa Neil McNamara, responsabile dello studio. Abbiamo riscontrato differenze legate al sesso estremamente chiare. I legumi si sono rivelati i veri campioni per gli uomini, mentre i broccoli e le crucifere in generale hanno conquistato il podio per le donne. Allora, i risultati emersi dal monitoraggio dei giovani adulti nella prima fase dei 20 anni tracciano una distinzione netta. Uomini e legumi. I giovani uomini che consumavano regolarmente legumi, come fagioli, lenticchie, ceci e piselli, hanno mostrato una frequenza significativamente minore dei primi segnali d'allarme legati alle malattie cardiovascolari. Donne e crucifere. Le giovani donne che consumavano una quota maggiore di verdure crucifere, stiamo parlando quindi di broccoli, cavolfiori, cavoli e cavoletti di Bruxelles, hanno evidenziato una probabilità nettamente inferiore di mostrare indicatori precoci di diabete di tipo 2 e patologie cardiache. Per quale motivo la risposta metabolica varia così nettamente tra i sessi? Ci risponde la professoressa Therese O'Sullivan, che si è occupata appunto anche dello studio. I nostri risultati suggeriscono che il corpo maschile e quello femminile metabolizzino alcuni nutrienti e composti vegetali in modo differente. Ad esempio, le sostanze naturali presenti nei legumi potrebbero interagire più efficacemente con la via metabolica del testosterone, mentre i composti tipici delle crucifere sembrano esercitare un'azione modulatoria più spiccata sugli ormoni femminili come estrogeni e progesterone. Ciò non significa che un cibo escluda l'altro, sia i legumi sia le crucifere mantengono le loro note proprietà benefiche a prescindere da chi li consuma, ma evidenzia come la prevenzione nutrizionale possa diventare personalizzata fin dalla giovane età. Quindi è vero che i legumi fanno meglio agli uomini, ma fanno molto bene anche alle donne, così come le crucifere è vero che fanno meglio alle donne, ma fanno molto bene anche agli uomini. Grazie per essere stati con noi.
5: Spot. Se anche tu usavi i gettoni per telefonare, devi venire con noi. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo. Via Barberini 207, Barletta.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, A Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Giorno da Nini e Marrakesh con questa loro nuova versione di America, America Inc., la versione del 2026. Parliamo di solletico, che è un fenomeno che affascina tutti da sempre, che è stato molte volte studiato, ma adesso c'è un nuovo dettagliato studio scientifico che è stato guidato da questi due ricercatori, Xiong e Kilteni. È stato pubblicato su Nature Human Behavior e ha gettato luce su una complessa esperienza sensoriale come appunto il solletico. Ha preso in esame 448 adulti di età compresa tra i 18 e i 30 anni in tre contesti culturali completamente distinti, quindi cinesi, olandesi e greci. E dall'analisi è emerso che il solletico è un'esperienza umana quasi universale e ampiamente condivisa. Quindi il 98% dei partecipanti ha detto di aver subito il solletico almeno una volta nella vita e il 96% di averlo invece fatto a qualcun altro. E le sensazioni che sono state descritte, le reazioni emotive, sono uguali per tutti, a prescindere dal paese d'origine, quindi il riso, il tentativo di fuga e anche la resistenza fisica, che sono proprio le primissime risposte all'interazione del solletico. Ma come vi dicevo anche prima, hanno creato una vera e propria mappa dei punti critici del corpo in cui il solletico viene più subito. E sono proprio i punti che poi, insomma, chi invece lo fa il solletico va a cercare. Evidentemente siamo bravi, non ci serviva un vero e proprio studio scientifico per capire qual è il nostro punto debole, però li scopriamo tra poco. Intanto ascoltiamo loro due, Giulia e Biagio Antonacci, con l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Giulia Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Stavamo parlando di Solletico, di questo studio scientifico che ha proprio creato una mappa del Solletico, scoprendo quali sono le zone del corpo dove lo soffriamo di più: il collo, le ascelle, l'addome e le piante dei piedi. E si conferma che queste parti del nostro corpo soffrono di più il Solletico, e i ricercatori hanno proprio dimostrato che succede a tutti. Cioè non c'è differenza tra le persone che sono state sottoposte al Solletico in questo studio, non c'è differenza tra culture diverse, tra individui dello stesso gruppo. Quindi è una delle poche cose che accomuna tutti gli esseri umani, subire il Solletico e subirlo proprio in queste zone, che sono quelle dove è percepito di più. Stanno cercando di scoprire però perché sono proprio quelle zone, perché all'inizio hanno capito che stranamente non sono le zone dove siamo più innervati, e quindi quelle della pelle più sensibili al dolore e al piacere, ma sono delle zone appunto diverse. Probabilmente ci saranno nuovi studi su questo, e poi un giorno ci spiegheranno perché sono proprio quelle le zone in cui sentiamo di più il Solletico. Però una cosa l'abbiamo scoperta: se lo facciamo a qualcuno, quelle sono le zone dove appunto il Solletico viene sofferto di più. Adesso io ve l'ho detto, fate come volete.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Purom ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: e biglietti su iDays.it.
1: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Sempre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
4: Dove vuoi tu, cara?
3: Voglio tanto mare e solo mare.
4: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
3: Loro chi?
4: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
3: Campanile!
4: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
3: Pensi sempre a tutto.
5: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group.
6: Agili nel fare.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
11: Pronti a viaggiare nel tempo come sempre a quest'ora qui su Radio Latte Miele? Allora, tra poco andiamo nel 1986 con Zucchero, ma adesso il viaggio parte. Dal 1978 ci sono i New Trolls, quella carezza della sera.

0: Zucchero con Canzone triste dal 1986. Si parla tanto in quest'ultimo periodo di utilizzo di intelligenza artificiale che viene utilizzata anche nella musica e ci sono delle regole però che vanno rispettate. C'è un brano che è finito diciamo così sotto l'attenzione di tutti. Il brano è un brano cantato da Gisèle che si intitola Dimanche midi pile. È questo qui.
1: Encore un dimanche, je dis ça chère.

Vi abbiamo fatto sentire un pezzettino di questa canzone, beh, sicuramente bel brano, però nessuno sa chi sia questa Giselle. E tra l'altro, se questo che abbiamo sentito suonare in tante radio sia stato realizzato seguendo le regole che sono state imposte per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle canzoni, se ne è occupata sia la FIMI, cioè la Federazione dell'Industria Musicale Italiana, che Spotify. La FIMI ritiene che questa canzone non rispetti le regole che sono state dettate e quindi, insomma, fuori anche da Spotify a quanto pare, perché ovviamente l'obiettivo, quello di mettere delle regole, quello di far sì che l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata nel modo migliore e soprattutto senza danneggiare gli umani. E tra poco vi spiego meglio quali sono le regole che vanno rispettate per fare musica con l'intelligenza artificiale. Intanto noi sentiamo la musica, quella vera, che viene dal 92, Ligabue, Non è tempo per noi.

0: Dimash, Midi Pill, si intitola così questa canzone di Giselle, però insomma c'erano troppi dubbi sul fatto che questa canzone fosse stata creata da un umano utilizzando l'intelligenza artificiale, perché questo è il punto. Ne parla anche il CEO della FIMI, dice: l'obiettivo innanzitutto è quello di garantire trasparenza per tutti i fan, cioè per entrare nelle classifiche, per accedere alle certificazioni, ai diritti di autore, un brano deve usare l'intelligenza artificiale, quindi deve essere creato da un essere umano, non presentare rischi di manipolazione degli ascolti per scalare le chart. Quindi adesso anche Spotify contrassegna i brani che sono stati creati dall'intelligenza artificiale. Se qualcosa non li convince, il brano viene eliminato dall'algoritmo che suggerisce musica, e questo è successo proprio con questo brano qui. Si è detto anche di vigilare, per esempio, alla Rai sui brani che verranno presentati a Sanremo. Sono tantissimi comunque i brani che già oggi vengono creati dagli umani con l'intelligenza artificiale, ne abbiamo tantissimi esempi, però se rispettano le regole di utilizzo del mezzo va benissimo, se invece si va oltre le regole ci saranno, come giusto, delle sanzioni.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

l'intelligenza artificiale di cui stavamo parlando anche noi poco fa, e poi insomma le contraddizioni ecologiche, l'inclusione sociale, sempre tutto ovviamente attraversato dall'ironia con cui racconta le cose, che è tipica ovviamente di Enrico Brignano. Se siete da quelle parti, all'area del Mar di Sabaudia, il 16 agosto, bello di mamma.

Merkel Cremont, Serena Brancale e The Colors con Parte in Ope, questo Radio Latte e Miele. Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti da parte di Anna Patti, di Umberto Cappellato che è in regia. Tra poco parleremo anche un po' di sport in questa nostra ora e poi un appuntamento consueto per noi: ritroveremo Roberto Alessi con un po' di gossip e un po' di anticipazioni di quello che poi ci dirà sabato sera a partire dalle 21 con Up and Down qui su Radio Latte e Miele. Se volete scriverci, vi do anche nuovamente il nostro contatto, il 335 787 1910.

0: di tutto un euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da un euro.
1: Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90, una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare.
2: Ti aspettiamo
1: mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta,
2: start ore 21,
1: powered by Ritmo 80.
3: Main sponsor Boucherie De Nittis di Diego Catino, via De Nittis 12, Barletta.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Stiamo seguendo in questi giorni insieme a voi gli europei di nuoto da Parigi. È stata una bella giornata anche ieri, importante per l'Italia. Sono arrivate 2 medaglie di bronzo con Ceccon e Benedetta Pilato, ma soprattutto ieri è arrivato il record del mondo di Sara Curtis. Ci ha scherzato su anche Ceccon dicendo: ecco, io vinco una medaglia e c'è subito qualcuno che mi oscura facendo un record del mondo. Ovviamente poi ci sono i complimenti, la squadra azzurra è molto unita e quindi oggi l'azzurra Sara Curtis va proprio a caccia dell'oro nella finale dei 50 d'orso, tutta da vedere. Ancora ci sarà Ceccon nei 50 d'orso, i 1500 con Simona Quadarella e comunque tante altre gare da seguire dove ci saranno gli italiani. Come sempre l'appuntamento è a partire dalle 18:30 con la diretta della Rai, diretta di Rai 2. Noi continuiamo con la musica adesso sull'Altemiele. C'è Gaia.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Latte e Miele. Siamo anche grandi appassionati di pallavolo e allora stiamo seguendo il cammino di preparazione della nostra nazionale femminile ai prossimi europei di volley che iniziano il 21 di agosto, ma le ragazze sono impegnate proprio in questi giorni in questo quadrangolare amichevole che sta andando alla grande per la nostra nazionale. La prima partita, quella contro la Francia, è stata vinta dall'Italia per 3-0. Un po' più complicato il percorso nella seconda partita, quella con l'Ucraina, che però l'Italia vince in rimonta, quindi insomma bellissima figura, 3-1 per le italiane. E oggi pomeriggio alle 18 si gioca la partita con la squadra che ospita questo torneo, ovvero la Polonia. Vedremo come andrà, ovviamente la seguiremo per voi e poi ne parleremo. In bocca al lupo alle nostre ragazze.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
5: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
6: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
5: Beh, a questo ci credo.
6: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Siete su Radio Latte e Miele, sta per partire un altro viaggio nel tempo. Tra poco però noi saremo in compagnia di Roberto Alessi, con lui parleremo di gossip. Partiamo dal 1979, c'è Umberto Balsamo con Balla.

0: Pino Daniele, a me mi piace un blues nel nostro viaggio, ma io invece sono molto contenta di avere con me Roberto Alessi. Buongiorno.
1: Anna Patti, è una bellissima notizia che daremo domani.
0: Cosa?
1: Il sesso fa bene.
0: Ah beh, è una bella notizia.
1: Fa benissimo. Sì. Pensa che lo dice appunto Gregorio Paltrinieri, che è, sì, è questo nuotatore strepitoso. Io ho portato due medaglie, a una non gli è piaciuta, invece a me sono piaciute tutte, ecco, all'internazionale di nuoto di Parigi, e ha detto che assolutamente che non è più come una volta. Ti ricordi quando dicevano gli atleti: ah no, sesso,
0: non dovevano farlo prima delle gare.
1: Guai, cintura di scarsità tolta giusto, sì, nel momento in cui scendevi in acqua. Mm-hmm. E invece ora fa benissimo. Oltretutto ha raccontato una cosa che però io volevo andare in mensa con te, non ti porto perché tu sei una ragazza per bene.
0: Ah, okay.
1: Perché ha raccontato, lo dicevo anche, sì, al nostro Umberto Cappellato, il nostro, sì, regista, che quando vai in mensa in queste gare, anche tipo nei vari centri sportivi, sì, e anche insomma anche in Italia, ecco, per intenderci, tu prendi prima, non so, il primo, secondo contorno frutta, arrivi, sì, alla cassa, fai il beige, sì, e poi lì di fianco ai tovagliolini c'è tutto il totem con tutte le confezioni di preservativi.
0: Non lo sapevi?
1: No, non lo sapevo. Tu lo sapevi?
0: Eh sì, funziona così. Infatti quando ci sono state le Olimpiadi sono finiti troppo presto.
1: Anche lui me l'ha detto. Vedi? Che finiscono prima della pasta addirittura, per cui consumano più preservativi della pasta stessa. Anna, l'idea che tu sappia, sì, che cosa sono i preservativi, sì, mi fa accaponare la pelle. Ti credevo una ragazza
0: ma
1: per
0: lo
1: bene.
0: So solo perché io seguo lo sport.
1: Hai capito?
0: Lo so solo per quello.
1: D'ora in avanti ti faccio togliere da lì oppure parlo coi tuoi.
0: Va bene, allora continuiamo con la musica, ma voi rimanete qua, anche tu Roberto rimani qua, perché ci dai ancora qualche anticipazione di quello che poi sentiremo nella puntata di Up and Down di questo fine settimana. Ci sono i Negri Ta, ho imparato a sognare.

0: imparato a sognare, ci sono i Negrità qui su Radio Latte e Miele nel nostro viaggio, ma noi siamo in compagnia di Roberto Alessi e di tutte le anticipazioni di quello che poi sentiremo ad Up and Down sabato, perché ci sei sabato.
1: Certo,
0: tu
1: io non
0: sempre,
1: mollo il colpo,
0: non molli mai.
1: Devi sapere che oltretutto a me mi piace, e invece mi piace anche l'amore, perché sai, dopo aver parlato di Chiara Ferragni che ha litigato con Fedez che faceva, e poi tiravano dentro anche Achille Lauro, insomma odio smisurato, adesso tutti si vogliono bene.
0: Oh, meno male.
1: Oh, anche
0: meno
1: perché Fedez ha superato questo problema di salute, nel senso
0: sì,
1: che
0: quello
1: ha avuto,
0: ci fa piacere.
1: Ecco,
0: sì, molto
1: ha avuto
0: piacere.
1: Un'ulcera sanguinante che per fortuna è tutto risolto. Sono tutti in vacanza, sono tutti felici. La Chiara Ferragni non so dov'è, però c'ho un fidanzato che mi dicono che non è niente male, è molto carino con lei, che è José Hernández, che è colombiano, cui tra l'altro mandiamo un abbraccio con quello che è successo
0: sì,
1: in Colombia.
0: È vero.
1: Mi raccomando. Ecco. E poi abbiamo pure Fedez, che invece è in Sardegna, è innamoratissimo della sua Giulia Onegger, e ha con sé sia i bambini avuti da Chiara,
0: sì,
1: sia Edoardo, che è il bambino che ormai cosa avrà, un mese, non di più,
0: sì,
1: che ha avuto da Giulia Onegger. Insomma, bellissima situazione. Però
0: ecco,
1: anche diciamo chi
0: però
1: si pensava che non fosse più in gioco con l'amore, parlo della mamma di Chiara Ferragni, che è la scrittrice Marina Di Guardo, anche lei innamorata.
0: Ah, beh, una bella notizia.
1: È una bella notizia, tra l'altro io non lo sapevo, o perlomeno mi avevano detto ancora tempo fa che aveva questa storia, però improvvisamente mi chiama, capisci, la Filippo Lamantia, il grande cuoco, sai, siciliano,
0: certo,
1: eccetera,
0: come no.
1: E mi dice, e dico, ma sei veramente innamorato? Chiedo a lui, per fortuna l'ho chiesto bene, perché ero in viva voce.
0: Ah, ok.
1: E ero anche in videochiamata.
0: Okay.
1: Fa, certo, te la presento, e si avvicina a Marina Di Guardo.
0: Però che scoop.
1: Insieme, appunto, insieme, che scoop. E già che c'ero, ho fatto un bello screenshot, così ho anche la foto.
0: Sei un grande, il
1: buonissimo
0: numero uno. Il numero uno. Grazie Roberto di essere stato con noi, torni settimana prossima.
1: Tesoro, ma figurati se io ti mollo, io ti sarò attaccato come una cozza.
0: Allora, e noi invece domani ti leggiamo sul giornale, come sempre, nella tua rubrica, tra l'altro mi piace tantissimo il nome della tua rubrica.
1: Alta portineria,
0: molto,
1: sai che ho fatto
0: bello
1: anche il portinaio nel mio passato quando ero studente.
0: Ah, però, questo non lo sapevo. Ce lo racconterai un giorno. E poi sabato, come sempre, qui su Latte e Miele con Up and Down. Grazie, ciao.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il segreto dell'estate è solo da Outlet Civico 103. Abbigliamento unico con le polo firmate Sun 68 e A7 Blower Refrige Refrigewear. E

Litta in corso Vittorio Emanuele 103. Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: te.
1: Giorgia ed Eros Ramazzotti con Inevitabile qui su Radio Latte Miele a chiudere il nostro viaggio. Allora, restiamo sempre un po' in atmosfera da gossip, ci ha contagiato Roberto Alessi, parliamo di James di Edimburgo, che è il nipote di Re Carlo III, è il secondogenito del principe Edoardo, duca di Edimburgo e di Sophie. Ha compiuto 18 anni, ha concluso il college, adesso deve decidere cosa fare all'università, ma ha deciso di passare l'estate a lavorare nei campi di Sandringham, quindi nel Norfolk, che è una delle residenze più celebri della monarchia britannica, e ci sono delle foto che lo hanno immortalato su un trattore mentre si occupa appunto di uno dei campi dell'immensa tenuta. Ci lavorerà per il resto dell'estate, questo ha deciso di fare. D'altronde il ragazzo e anche la sorella sono stati educati, diciamo i titoli ce li hanno, però sono stati educati alla consapevolezza di doversi guadagnare da vivere. Dice poi quando avranno 18 anni decideranno come usare i loro titoli e che cosa fare, ed è una scelta che almeno finora sia James che Louise hanno rispettato, mantenendo anche un profilo pubblico particolarmente riservato. Però è chiaro che quando un ragazzo che è nipote del re d'Inghilterra lo si vede sul trattore a lavorare sui campi, comunque

cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Irama con Cabana, questo Radio Latte Miele, l'ultima ora insieme in compagnia di Anna Patti in questo giovedì 13 di agosto con Umberto Cappellato sempre in regia. Vi dico già che tra poco parleremo di creme solari di nuova generazione che molti chiamano proprio creme intelligenti. Vi spiego tra pochissimo perché.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot.
5: Se anche tu passavi le sere d'estate con il Festival Bar,
6: devi venire con noi.
5: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese.
6: Ti aspettiamo.
5: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
6: Start ore 21.
5: Powered by Ritmo 80. Sponsored by Tuputi Ricambi. Ed il Savino Piccolo, Barletta.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
9: Dove vuoi tu, cara?
8: Voglio tanto mare e solo mare.
9: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
8: Loro chi?
9: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
8: Campanile.
9: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
8: Pensi sempre a tutto.
10: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Samurai J con Flamenco Paranoia qui su Radio Latte Miele. Parliamo, come vi dicevo, di creme solari intelligenti. Allora, se sentendo questa parola avete pensato a creme che automaticamente aumentano il fattore di protezione quando il sole diventa più forte o quando cambiano le condizioni meteo, non sono quelle. Non so se un giorno forse ci arriveremo, chi lo sa, magari tutto è possibile. Sono più che altro intelligenti perché hanno dei filtri solari molto molto particolari. E perché ovviamente abbiamo imparato ad usare la crema solare sempre, non solo quando andiamo al mare o in montagna, ma anche durante l'anno, e soprattutto perché appunto sono intelligenti, perché ormai vengono usate come un cosmetico, quindi proprio quell'aggettivo identifica delle formulazioni progettate per rispondere meglio alle esigenze della pelle, quindi ai diversi tipi di pelle, e non solo proteggere dai raggi solari ma anche fare dell'altro, come per esempio idratare tenendo conto, oppure per esempio ci sono quelle antirossore per chi è particolarmente fragile, e allora oltre a proteggere dai raggi solari ha anche questo effetto molto particolare, molto importante. Vi spiego ancora qualche cosa sull'intelligenza degli SPF, ormai tutti li chiamiamo così, appunto i fattori di protezione. Intanto però torniamo alla musica e ritorniamo al nostro disco Latte Miele di questa settimana. Ci sono Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade, il nostro disco Latte e Miele che torna fra 3 ore. Parlavamo di creme solari che in realtà sono intelligenti, la loro formulazione ormai è sempre più equiparabile a un trattamento per la pelle, quindi sempre con nuove tecnologie, soprattutto sono formule che ci permettono di spalmarla meglio e quindi di proteggere tutte le zone del corpo senza difficoltà. E anche questo, insomma, sono arricchite sempre di più con diciamo acido ialuronico o magari ceramidi complessi antiossidanti che vengono proprio inseriti per contrastare la disidratazione e quindi rafforzano la barriera cutanea, limitano lo stress ossidativo, ci proteggono dai raggi del sole, come dicevo prima, ma non solo, hanno anche tutte queste cose in più. Inoltre le nuove formulazioni evitano quelle cose sgradevoli che magari c'erano prima, l'effetto bianco per esempio della crema solare ormai non esiste più, anche le creme ad altissima protezione si stendono molto facilmente, addirittura adesso ci sono quelle totalmente invisibili che non vedi proprio sulla pelle, che possono essere anche spruzzate, quindi non in formulazione crema ma in formulazione spray, si stendono molto velocemente e sono anche, diciamolo, quelle più amate dai bambini e dagli uomini che hanno sempre un rapporto difficile con la crema solare.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smanchiante in polvere. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Spot. L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Ultimo viaggio nel tempo per quanto mi riguarda in questo pomeriggio. Tra poco andiamo nell'84 con Fiordaliso e adesso si comincia dal 1971. Ci sono i Pooh con la loro pensiero.

Fiordaliso dal 1984 con Non voglio mica la luna, canzone bellissima firmata da Zucchero tra gli altri, poi Albertelli ed Enzo Malapasso che hanno scritto veramente questa splendida canzone, tra l'altro perfetta per la vocalità di Fiordaliso, grande, grande successo per lei. A proposito di non volere la luna, in realtà tra poco, tra i consigli che vi darò per passare questo fine settimana, potreste anche averla la luna, e non solo la luna, anche le stelle, lo spazio in generale. Vi porto in un museo tra poco, rimanendo proprio qui a Milano, pensando ai turisti, ma a chi rimane in città in questo weekend. Ma ne parliamo tra poco, intanto continuiamo il viaggio, c'è Antonello Venditti con Ogni volta dal 95.

0: di Antonello Venditti, 1995, ogni volta. A proposito di viaggi, noi a quest'ora qui sulla Premiere lo facciamo nel tempo, potreste fare un viaggio molto particolare al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, che rimane aperto per tutto il fine settimana di Ferragosto e propone delle cose molto molto particolari. Camminare in un bosco sonoro, ricostruire il mondo con dei blocchi di gomma piuma, sperimentare anche il metodo di lavoro di Leonardo da Vinci. Ma proprio nei giorni di Ferragosto e del 16 agosto propone qualcosa di particolare, proprio sotto il titolo di Che Viaggio. Allora, a Ferragosto propone questa sorta di virtual zone che trasporta i visitatori su Marte, sul pianeta rosso, e potete proprio vivere l'esperienza come se foste davvero lì, grazie ovviamente alle nuove tecnologie, attraverso guanti a feedback aptico e un visore ad alta appunto visione di ultima generazione. Mentre domenica 16 agosto, come vi dicevo, potreste andare non solo sulla Luna ma anche proprio nello spazio tra i pianeti, la Luna, le stelle, grazie a dei modelli tridimensionali e a degli strumenti anche in questo caso interattivi, potreste sentirvi esattamente come gli astronauti sullo spazio. Approfittate se siete in zona, se siete a Milano, una bella cosa da fare nel weekend.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce. Parliamo di Tony
2: Che spettacolo, non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: fuori tutto ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo, a 199 euro fino al 23 agosto, solo da ogni euro.
1: Spot.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB+. Il suono perfetto.

0: sembra neve.
1: Con le vibrazioni e dov'è siamo tornati agli anni nostri, al 2020. Rimaniamo sempre in giro per musei, ma dall'Italia ci spostiamo a Berlino, al Bode Museum di Berlino, che è un normalissimo museo, che ospita tra l'altro una interessante collezione di numismatica, arte bizantina e arte italiana, c'è anche una Madonna di Donatello, però in questo momento ha aumentato, ma tantissimo ha aumentato i suoi visitatori, perché ospita un ritratto della Merkel. Allora, ci fanno sapere che prima ci andavano all'incirca 200 persone al giorno, oggi il museo richiama più di 1000 persone, cioè tra le 500 e le 1000 persone che pagano il biglietto intero per andare a vedere proprio questo ritratto di Angela Merkel. Sono tutti molto incuriositi, il custode dice che glielo chiedono proprio dove si trova e saltano le varie stanze del museo per trovarsi davanti a questo quadro, che è un semplicissimo quadro della Merkel, ma attrae tanto l'attenzione dei berlinesi, e vanno lì e insomma ognuno ha i suoi commenti su Angela, che comunque evidentemente, no, per i tedeschi ha lasciato il segno, e lo dimostra anche questo. Sono molto contenti, ovviamente, in questo museo, dice, ci ha fatto un regalo, un grande regalo, neanche noi avremmo immaginato che questo ritratto avrebbe attratto così tante persone. È possibile vederlo fino al 4 di ottobre.

Siamo quasi addirittura d'arrivo delle nostre ore per questo giovedì 13 di agosto. Tra poco arriverà Francesco Carruba che vi terrà compagnia anche oggi fino alle 20.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Sono arrivata alla fine delle mie 4 ore per questo giovedì ed è arrivato Francesco Carruba. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti, ad Anna, Umberto e ai nostri ascoltatori. Ciao.
2: Oh, bene, bene, ben arrivato Francesco. Ti vedo bello carico.
3: Carichissimo. Oh, guarda,
2: pronto per questa maratona.
3: Sì, brava. Anch'io 4 ore fino alle 20 insieme agli ascoltatori e le ascoltatrici. Anna, sì. All'inizio delle tue ore hai parlato del mettersi in costume.
2: Della paura proprio di mostrarsi in spiaggia in costume, paura di farsi anche proprio vedere dalle persone che si conoscono.
3: Quello un po' la posso capire,
2: vero,
3: diciamo in parte, però in gran parte in realtà me ne importa poco.
2: Non
3: io
2: te ne frega
3: panza all'aria,
2: vedi,
3: e
2: che
3: via.
2: Che bello, vedi, noi invece che ogni anno ci disperiamo, dobbiamo andare al mare, compriamo il pareo nuovo per coprire quello che si può coprire.
3: Sai che sono tentato dal pareo.
2: Dal pareo? Allora, guarda, se dovessi fare questa cosa, fai una bella foto, mettila su tutti i social.
3: Funziona, spacca.
2: Secondo me si diventi virale. Francesco Carruba col pareo.
3: Hashtag.
2: Esatto, esatto.
3: Ci penso, cioè Umberto in regia lo vedo un po' perplesso.
2: Sì,
3: però
2: dubbioso,
3: pazienza,
2: molto.
3: Pazienza.
2: Fa niente.
3: Supereremo.
2: Vabbè, io me ne vado, ecco, io me ne vado, vi lascio in ottima compagnia, però torno domani come sempre alle 12. Grazie a tutti, grazie a Umberto Cappellato per essere stato
3: in regia. Anna, ciao. A domani, cantiamo d'amore, va che è meglio, con Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore. Senti, sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni. Angelina, tra l'altro, dopo l'ultimo concerto del suo tour, si è fermata per qualche giorno a Matera, la città dei Sassi, e d'altra parte è bellissima, giusto così. Ben ritrovati su Radio Latte Miele, buongiorno di nuovo da Francesco Carruba, grazie subito al maestro Umberto Cappellato in regia in questo giovedì 13 agosto 2026, che è la giornata internazionale dei mancini, proprio questa caratteristica comune a dei grandi personaggi della storia. Tra poco ne scopriremo insieme alcuni, vi do qualche anticipazione, dai: erano mancini Leonardo da Vinci, Jimi Hendrix, la scienziata Marie Curie, Michelangelo, quindi grandi artisti, grandi studiosi, e insomma ci toglieremo lo sfizio di esplorare qualche curiosità nel mondo dei mancini nella loro giornata internazionale. Tra l'altro, fuori onda parlavamo anche con Anna di un fatto, e cioè ci chiedevamo: in effetti ci sono delle cose che, a prescindere dall'essere mancini o meno, facciamo meglio con una mano piuttosto che con un'altra, no? Vabbè, mi viene l'esempio classico della scrittura, no? Quella volta che, giocando a pallone, mi sono fatto male al polso destro, non potevo più scrivere, praticamente era un bel problema. Però in generale ci sono forse delle cose che facciamo meglio con una mano piuttosto che con un'altra, e non si sa per quale motivo. Vabbè, se volete partecipare, il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335-787-1910.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Mercoledì 26 agosto, in piazza a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90, una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare.
7: Ti aspettiamo
6: mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta,
7: start ore 21,
6: powered by Ritmo 80, sponsored by Vetreria Ricco, Accorato, le bontà di Antonio Rizzi, a Barletta presso il mercato coperto.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele. Questo 13 agosto è la giornata internazionale dei mancini, che scopro sono il 10% della popolazione, quindi più o meno uno ogni 10 è mancino. E nella storia ci sono davvero tanti personaggi che utilizzavano soprattutto la mano sinistra: Leonardo da Vinci, Michelangelo, quindi grandissimi artisti, anche non so, il principe William, tre presidenti degli Stati Uniti come Obama, Bill Clinton, George Bush padre, poi ancora un premio Nobel per la fisica, anzi il genio più grande di tutti, cioè Einstein, che però usava la destra per scrivere perché era stato costretto così, insomma, nella sua educazione scolastica. Ci sono tanti mancini anche nello sport italiano: Valentino Rossi, Fabio Grosso, Gigi Riva, famosissimo, Giuseppe Rossi, Mariolino Corsi, insomma tanti. Anche tra i musicisti, per ricordare qualcuno di casa nostra, ci viene in mente Paola Turci. Poi nel mondo dello spettacolo in generale, Lady Gaga è mancina, Justin Bieber, Paul McCartney, come ricordavamo anche fuori onda con Umberto in regia, importantissimo bassista, musicista, cantautore, lo ricordiamo anche per i Beatles. Lui tra l'altro suona il basso ovviamente da mancino, quindi con il ponte sulla mano sinistra, però le corde le ha lasciate come se fosse destro, quindi suona in una maniera tutto particolare. E poi ancora grandi attrici come Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Nicole Kidman, tutti mancini. Tra poco scopriamo ancora qualcosa su il mondo dei mancini. Prima Giovanotti Alfa, buon vento.

Buon vento, Jovanotti e Alfa l'hanno cantata anche dal vivo nel tour di Lorenzo, come vi abbiamo raccontato in questi giorni. D'altra parte Giova è un vulcano, mentre in tournée c'è almeno una notizia al giorno, ma forse anche due o tre. Per esempio, in queste ore ha documentato anche sui social la sua biciclettata sulla lunghissima, bellissima ciclopedonale della Costa dei Trabocchi in Abruzzo. È una località molto bella, l'acqua del mare è bellissima, e poi ci sono appunto questi trabocchi in mezzo al mare. Sono delle strutture, diciamo un po' delle palafitte anticamente costruite dai pescatori per pescare, poi sono caduti un po' in disuso, sono stati riqualificati e ora sono una grande attrazione turistica, e in molti di questi ci sono anche dei ristoranti dove praticamente mangi davvero in mezzo al mare, come ha fatto in queste ore Jovanotti, che intanto continua il suo Jova Summer Party. Stasera, anzi ieri sera, si è esibito a Monte Silvano davanti a 30.000 persone, e era anche il momento dell'eclissi. Lui cosa ha fatto sul palco? Si è collegato in diretta con Luca Parmitano, grande astronauta italiano, e poi ha anche cantato con Gianni Morandi Banane e Lampone, per esempio. Ma torniamo al mondo dei mancini. Oggi è la loro giornata internazionale. Il mio preferito in assoluto è Diego Armando Maradona, ovviamente sia per il piede sinistro tecnicamente perfetto in campo, ma anche per la mano de Dios che segnò quel gol incredibile. Un altro mancino importante è John McEnroe. Nel mondo del tennis ancora Bob Dylan, e poi appunto Jimi Hendrix, che in realtà per suonare la sua chitarra elettrica non usava solo la mano sinistra ma anche praticamente i denti, l'asta del microfono, tutto quello che aveva a disposizione.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: info e biglietti su iDays.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot. Quando l'amore cerca la

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
6: Dove vuoi tu, cara?
5: Voglio tanto mare e solo mare.
6: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
5: Loro chi?
6: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
5: Campanile!
6: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
5: Pensi sempre a tutto.
7: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group.
8: Agili nel fare.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
12: Nel 1976 Gianni Bella pubblica l'album Sogni di un robot, spinto dalla vittoria di Non si può morire dentro al Festival Bar. Dopo 50 anni escono due edizioni fisiche da collezione, ascoltiamo proprio Non si può morire dentro.

0: Bollicine su Radio Latte Miele dal 1983. Si sente anche il suono delle bollicine nel brano di Vasco Rossi, che proprio in queste ore si è detto molto felice e onorato di ricevere il Taormina Legend Award. È un riconoscimento alla carriera che quest'anno viene assegnato per la prima volta, quindi il Blasco è proprio il primo premiato. Molto bella la motivazione, che dice: le sue canzoni dopo tanti anni non appartengono più soltanto a lui, ma sono diventate parte della vita e della storia di intere generazioni. Tutto vero, come dimostrano anche i suoi concerti. Certi, tra l'altro questa è la soddisfazione più grande che possa avere uno che scrive canzoni, come commenta Vasco stesso. C'è anche una coincidenza particolare, perché proprio quest'anno nel 2026 ricorrono i 25 anni dall'esibizione al Teatro Antico di Taormina, sempre per il Festival Bar, una performance che nella città ricordano ancora con entusiasmo. Non è finita qui per Vasco, perché a Taormina dal 1 settembre le vie del centro storico saranno attraversate dai versi delle sue canzoni. Verrà creato sostanzialmente un percorso tutto dedicato alla musica e al repertorio di Vasco. Poi proprio il 19 settembre, sempre al Teatro Antico, si terrà la prima edizione dei Taormina Music Awards. Purtroppo Vasco non potrà essere presente di persona per ritirare il premio, ma ha detto che in qualche modo, in qualche forma, ci sarà. Intanto Vasco è andato al mare in Puglia, come fa spesso. I fan lo cercano per farsi un selfie insieme, e lui ha scelto ancora una volta Castellaneta Marina, dove fino a qualche anno fa faceva anche le prove dei suoi tour. Continua il nostro viaggio nel tempo della musica. Camilla, non c'è ragione.
1: Non

0: su Radio Latte Miele, Camilla, che esegue questo brano Non c'è ragione a Sanremo Giovani nel 1995 e conquista così il diritto a partecipare al Festival di Sanremo dell'anno dopo, 1996, quindi 30 anni fa, un bel anniversario che ricorre proprio per Camilla. In quell'anno, nel 96, lei interpreta un'altra canzone che si chiama 0337, che si classifica al decimo posto tra le nuove proposte, ma la sua il suo rapporto col Festival di Sanremo non finisce qui, perché poi ci partecipa anche l'anno dopo, nel 97, con un altro brano, Come ti tradirei, che però non le permette di qualificarsi tra i big. Comunque, insomma, ha una bella storia anche legata al Festival, Camilla. Che cosa fa lei oggi? Ha affiancato all'attività di cantante anche quella di insegnante di canto e di musica, quindi insegna in particolare canto ad adulti e bambini in diverse scuole, soprattutto nella provincia di Milano, e da qualche anno pratica anche attività didattiche con laboratori di musica e canto anche nelle scuole primarie, quindi con i bambini più piccoli, e direi che con la sua esperienza artistica questa è una cosa molto bella.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Apice della quarta ondata di caldo africano, ancora sole, condizioni canicolari. Nel pomeriggio, se si escludono i classici acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, troveremo tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
3: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Radio Latte Miele. Allora, un'altra storiella. Mi sono piaciute molto le immagini dei cani randagi che sono stati accolti. Hanno trovato riparo dal caldo torrido di questi giorni in un supermercato a Licata, in provincia di Agrigento, quindi in Sicilia, dove ovviamente fa molto caldo come in tutto il resto d'Italia. Questi cagnoloni sono entrati da soli praticamente nell'androne del market, dove probabilmente c'era l'aria condizionata, e sono stati lasciati lì tranquilli a riposare al fresco. Alcuni turisti hanno anche portato loro qualcosa da mangiare, delle crocchette, un po' d'acqua. E tutto questo non è scontato, perché spesso, sai, le attività magari devono stare attente all'igiene, all'ordine, non possono sempre permettersi queste situazioni. Invece questa volta è andata proprio così: i cani si sono sdraiati belli tranquilli all'ingresso del supermercato, tra la gente che entrava e usciva senza problemi, e si sono stati un po' al riparo dalle temperature molto molto alte. Non solo, poi l'accoglienza del supermercato ha avuto anche un riflesso sui social, nel senso che è stata accolta con un applausi da parte degli utenti questa scelta di non mandare via gli animali, anche, e anzi di consentire loro di trovare un po' di refrigerio.

0: La città degli angeli su Radio Latte Miele con Achille Lauro, che stasera si esibisce al Red Valley Festival all'Olbia Arena in Sardegna. È la sua unica data estiva dopo un anno di successi, quindi una serata imperdibile per i suoi fan. Buongiorno, buon pomeriggio di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato in regia. Allora, in questi giorni su Radio Latte Miele abbiamo seguito un po' le vicende dell'Etna e quindi dell'aeroporto di Catania. Ormai l'Etna è in eruzione da 6 giorni, anche oggi sono sospesi tutti i voli a Catania, e sempre a causa dell'attività eruttiva, e la società che gestisce l'aeroporto ha comunicato appunto la chiusura degli spazi aerei e che sono anche sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto, quindi uno stop che viene prorogato ulteriormente. Dicevamo che i disagi riguardano mai decine e decine di migliaia di passeggeri, e quindi sono giorni difficili anche per chi doveva atterrare o partire da Catania. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, se volete, è sempre il 335 787 1910.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot. Se anche tu riavvolgevi il nastro delle cassette con la penna Bic, devi venire con noi. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo, via Barberini 207, Barletta.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
8: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi, è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica.
5: e quel profumo nell'aria era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Non ti sopporto più.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Tra l'altro Emma sta facendo questo viaggio incredibile in Islanda con Elisa e i suoi amici, e hanno fatto anche un'esperienza proprio da fan della musica, perché sono andati sotto il palco di un artista internazionale come Björk. Quindi un viaggio che unisce bellezza, paesaggi e anche musica. Parliamo ora di una barca a vela abbandonata al largo di una spiaggia dello stato di Washington negli Stati Uniti, che ospitava un equipaggio particolare. Questa barca a vela se ne stava lì in mezzo al mare, però era popolata da qualcuno. L'hanno scoperto gli agenti di polizia del posto, che sono intervenuti dopo una segnalazione proprio sulla presenza di questa imbarcazione, che apparentemente da lontano sembrava vuota. Era lì situata al largo di Owen Beach. Poi i poliziotti appunto si sono avvicinati, sono saliti a bordo e hanno visto qualcosa davvero di incredibile. Praticamente in questa barca abbastanza grande, tra le cabine e nei corridoi, c'erano decine di gatti, decine, proprio circa 60 gatti, tutti un po' spaventati, anche affamati, e quindi sono state avviate subito le operazioni per soccorrere questi gatti. Ma ovviamente il loro recupero non è stato tanto semplice, perché i gatti non si volevano far prendere. Tra poco raccontiamo com'è andata, prima c'è Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Carmela Concioffi, che stasera tiene un concerto in provincia di Cosenza e intanto ha aperto anche un nuovo ulteriore profilo Instagram oltre a quello ufficiale, si chiama Cioffi Spam, e lì pubblicherà dei materiali inediti, delle notizie e curiosità in più. Torniamo dai gattini che vivevano su questa barca a vela al largo degli Stati Uniti, sono stati trovati, però in un primo sopralluogo i poliziotti ne hanno trovati solo 31, poi sono tornati lì e hanno scoperto che ce n'erano molti altri, almeno altrettanti, altri 30, e si erano nascosti per non farsi prendere, forse erano anche un po' convinti di essere in vacanza sulla barca questi gattini. Comunque, con tanta pazienza i poliziotti hanno cercato di recuperarli, hanno usato qualche esca, cibo, croccantini per avvicinarli e alla fine sono riusciti a salvarli tutti, sono stati messi al sicuro, adesso verranno curati, poi anche dati in adozione. Certo, non è chiaro come questi gattini siano finiti sull'imbarcazione e da quanto tempo si trovassero lì. Non è stato neanche possibile individuare il proprietario della barca, quindi le indagini continuano. C'è da dire che i gatti apparivano un po' spaventati, ma non in condizioni critiche o gravi, quindi secondo la polizia qualcuno potrebbe avergli dato da mangiare fino all'arrivo dei soccorsi. Comunque, come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo in uno dei loro sketch, tutto bene quel che finisce bene.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi. Donano una piacevole sensazione di morbidezza. E trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
4: Dove vuoi tu, cara?
3: Voglio tanto mare e solo mare.
4: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
3: Loro chi?
4: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
3: Campanile!
4: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
3: Pensi sempre a tutto.
5: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group.
6: Agili nel fare.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
10: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
13: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia dal 1978 con Claudio Baglioni, Conte. Poi andiamo nell'80 con i Decibel ed Enrico Ruggeri, Contessa su Radio Latte Miele.

passa dal 1980, il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Abbiamo ascoltato anche i Decibel con la voce inconfondibile di Enrico Ruggeri, però credo che sia meglio abbassare un pochino i decibel in generale, perché stiamo consumando tanta elettricità quest'estate. Lo dice Terna, la società che gestisce la rete nazionale, perché il consumo di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato più alto di sempre a luglio. Parliamo di 32,5 terawattora, in crescita di più dell'8% rispetto all'anno scorso, e quindi questo risultato è probabilmente dovuto anche alle temperature eccezionalmente alte di questo periodo. Il picco annuale del consumo, pari a 58 gigawatt, si è avuto il 15 luglio, proprio a metà mese. Pensiamo anche che c'è stata una temperatura media superiore di 1,2 gradi rispetto a quella di luglio 2025 e di quasi 2 gradi rispetto alla media del decennio, quindi effettivamente si sta facendo più caldo. Poi negli ultimi 5 giorni di luglio addirittura le temperature hanno superato la media stagionale anche di 6 gradi, e anche questo ovviamente contribuisce alla crescita del fabbisogno energetico, perché possiamo immaginare i nostri condizionatori che andavano a manetta per l'aria condizionata, e chissà che bollette che ci arriveranno. Tra poco parliamo anche di questo, perché sono in vena di darvi buone notizie, però prima continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana, quella che non sei, Luciano Ligabue.

0: Quella che non sei, Ligabue su Radio Latte Miele. Così abbiamo attraversato anche gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Torniamo al 2026 per dire che cosa aspetta le famiglie italiane al rientro dalle vacanze estive. È la famosa stangata. Eh sì, perché a settembre sono previsti i rincari delle bollette, faranno aumentare le spese di tutto l'anno anche del 23% per le famiglie e del 54% per le imprese. Sono le stime di Nomisba. Allora, queste tariffe comportano per una famiglia media una spesa aggiuntiva di quasi 430 euro per tutto il 2026, un incremento di quasi il 30%. Poi il gas naturalmente influenza anche i costi dell'elettricità, e quindi qui per la luce le famiglie pagheranno quasi 86 euro in più, un più 11% rispetto all'anno scorso. Se sommiamo gas e luce, l'aumento complessivo a fine anno sarà di 515 euro, quindi una bella cifra. Se pensiamo anche ai carburanti, sempre come calcolato da Nomisba, anche qui insomma l'esborso aumenta ulteriormente, perché sappiamo che ci sono i rincari sui carburanti. Se sommiamo tutto, quindi luce, gas e carburanti, l'aumento per le nostre tasche arriva a 877 euro in più per quest'anno. Insomma, diciamo che qui dobbiamo fare provviste di risparmi non per l'inverno, ma già per settembre e l'autunno.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se anche tu mettevi le Timberland con i calzini bianchi,
6: devi venire con noi.
5: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese.
6: Ti aspettiamo.
5: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
6: Start ore 21.
5: Powered by Ritmo 80. Sponsored by Vetreria Ricco. Accurato le bontà di Antonio Rizzi, a Barletta presso il mercato coperto.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
3: No, ho solo smesso di accontentarmi.
2: Parli dell'arredamento?
3: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
2: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
3: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
2: Allora non è solo arredamento.
3: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Arrogante, la hit dell'estate 2019 di Irama su Radio Latte Miele. Intanto il Ministero del Turismo ha certificato che questo è un anno da record proprio per il turismo, con numeri che non si vedevano da tempo, perché gli arrivi, le presenze crescono ovunque, i turisti stranieri aumentano del 5% rispetto all'anno scorso. A luglio in particolare abbiamo registrato oltre 4 milioni di presenze in più, circa 1 milione di arrivi aggiuntivi rispetto a luglio 2025, e quindi le presenze totali salgono di oltre il 4%, con un più

0: 18+1
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini Tattici Nucleari, Radio Latte e Miele. Inizia la nostra terza ora insieme. Ci porterà fino alle 20 questo pomeriggio su Latte e Miele. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba. Grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Naturalmente siamo all'antivigilia di Ferragosto e si cominciano a fare i conti. Quindi sono arrivati i nuovi dati di Confturismo, Confcommercio. Sono 3 milioni gli italiani in vacanza nel periodo di Ferragosto, 9 milioni si concedono un periodo lungo, invece 4 milioni si accontentano di un soggiorno più breve, altri 4 milioni e mezzo faranno una gita in giornata senza pernottare fuori. Questi sono un po' i numeri, le previsioni di Ferragosto. C'è anche da dire che per chi si sposta in auto, fare il pieno di gasolio costerà proprio a Ferragosto il 27,6% in più. Assoutenti prevede rincari per tutti i carburanti, la benzina più 17%, ma anche metano, GPL, insomma, tempi davvero duri per muoversi con l'automobile. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre quello 335 787 1910.
1: Ciao, sono Luca Onestini, festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk Eclair. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Eclair a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte e Miele.
4: Spot. Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90, una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80, sponsored by Tuputi Ricambi ed il Savino Piccolo, Barletta.
5: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
5: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif. Ora su Radio Latte Miele andiamo sul lago di Como, in una delle location più iconiche della saga di James Bond. È Villa La Gaeta ed è la residenza dove per esempio è stato girato il finale di Casino Royale con Daniel Craig, ed è ufficialmente in vendita, quindi volendo uno si può accaparrare la villa di James Bond. Non è semplice, è una residenza che sembra uscita da un romanzo. Innanzitutto ci sono le torri neomedievali, rifiniture rinascimentali e poi anche un tocco Liberty, questa atmosfera da castello che si affaccia direttamente sul lago, insomma tutto perfetto. E dopo il successo del film, tra l'altro, la villa è stata restaurata, suddivisa in 5 appartamenti, uno di questi da 120 metri quadri su 2 piani, quindi anche bello grande, è sul mercato. C'è una terrazza panoramica, 2 camere, lo studio, la cucina abitabile, 2 bagni, il posto barca che non si sa mai magari si può sempre anche prendere la patente, c'è la spiaggia privata addirittura e l'accesso alla Arsenal. Direi tutto perfetto, e infatti il prezzo non è da poco, quasi 1,5 milioni di euro. Non è proprio alla portata di tutti, ma per un fan di 007 che ne abbia la possibilità può essere un'opportunità interessante. Tra poco vediamo ancora qualche curiosità su questa villa in cui è stato girato James Bond in Italia. Prima il disco Latte Miele è Hit Parade con Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

Hit parade del disco Latte Miele con Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, che poi ieri effettivamente ha festeggiato i suoi 40 anni, il suo compleanno. Ha fatto anche una storia questa mattina dicendo ai fan che le mancano molto, quindi insomma aspettiamo anche il suo ritorno in musica. Continuiamo il viaggio dentro Villa La Gaeta sul lago di Como, perché questa residenza è a tutti gli effetti un set cinematografico. Si trova sul lato occidentale del lago di Como e il nome deriva dal promontorio su cui è stata costruita la Gaeta. Quindi ha queste torri, una verso la montagna, una verso il lago, e queste torri sono anche un po' il simbolo riconoscibile per chi passa da quelle parti, magari in macchina o in barca. È una villa che sembra un castello, come dicevamo. All'esterno c'è un bellissimo parco secolare con cedri, cipressi, platani, una piscina da condividere anche con gli altri appartamenti, che completa questo quadro da film. Umberto non è d'accordo col fatto che la piscina sia in condivisione, altrimenti lui forse ci avrebbe fatto un pensierino, nonostante il milione e mezzo di euro che sono richiesti. Va bene, anche gli ambienti interni sembrano usciti da un set cinematografico, anche se non c'è Daniel Craig in giro per la casa che dice tutto il tempo: ehi, il mio nome è Bond, James Bond.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Chase
2: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Latte e miele.

0: Nel nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, protagoniste due voci femminili, quella dei Mattia Bazar, Stasera che sera, dal 1976, poi andiamo nel 1982 con la Gianna Nannini, Il ragazzo dell'Europa.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Ragazzo dell'Europa, Gianna Nannini, Radio Latte Miele. Parliamo di queste due donne che hanno fatto una scoperta davvero insolita. 86.000 euro in contanti trovati per caso in un mobile abbandonato in una strada qualunque di Bologna. Questa scoperta risale all'aprile del 2025, quando una delle due donne si è presentata all'ufficio oggetti smarriti del comune di Bologna proprio per capire un po' come funziona la procedura in questi casi. E in effetti questa notizia, che poi ha avuto dei risvolti anche proprio in quest'estate 2026, può essere utile un po' per tutti per capire come funziona in questi casi, nella speranza di trovare un tesoro nascosto da qualche parte nelle nostre città. Comunque, il 10 aprile del 2025 viene presentata una denuncia ai carabinieri proprio lì a Bologna, e la somma viene affidata al comune, che contestualmente pubblica l'avviso del ritrovamento di questi soldi nel mobile sull'albo pretorio, perché in base alla legge il comune può custodire quel denaro per un anno in attesa che si trovi, diciamo, il proprietario. Da tutta questa storia in quest'anno è nata anche una controversia tra le due donne che hanno trovato questi 86.000 euro, quindi non pochi soldi, e il proprietario, che poi è venuto fuori. Quindi tra poco scopriremo come è andata a finire la controversia, ma prima continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Se prima abbiamo attraversato gli anni 70-80, ora tocca ai 90. Andiamo nel 1998 con Angeli Noi di Nietta, che canterà tra poco nella sua Taranto.

0: con Mietta, che parteciperà alla cerimonia di apertura per omaggiare i giochi del Mediterraneo di Taranto, che sono basati su valori di fratellanza e speranza. L'appuntamento è il 21 agosto allo stadio Iacovone con anche l'orchestra della Magna Grecia, quindi una bella performance per Mietta nella sua città, Taranto. Torniamo alla storia di queste due donne che hanno trovato 86.000 euro in un mobile per le strade di Bologna. Cosa è successo nei mesi successivi? Le due donne e il proprietario del mobile che è venuto fuori hanno reclamato la somma, quindi in tre praticamente, le due donne che avevano trovato il denaro in questo armadio abbandonato e anche l'erede del proprietario del mobile. Quindi gli uffici comunali hanno avviato tutta una procedura per capire a chi spettassero gli 86.000 euro e la vicenda si è conclusa solo lo scorso 30 luglio, dopo più di un anno, e senza neanche bisogno di una decisione dell'amministrazione comunale a quel punto, perché i tre contendenti hanno fatto sapere proprio al municipio che avevano raggiunto un accordo per suddividersi la somma. E quindi, come si legge poi alla fine anche sui documenti ufficiali dell'albo pretorio, il denaro è stato riconsegnato direttamente alle tre donne e all'erede del proprietario secondo la divisione che avevano pattuito. Ora ci resta la speranza di fare una scoperta simile in giro per le nostre strade. 86.000 euro in un mobile abbandonato.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore, sia sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a

0: Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Incantevole dal 2005 su Radio Latte Miele con i Subsonica, che proprio stasera, tra poche ore, tengono un bel concerto a Melpignano, quindi siamo nella provincia di Lecce, nel Salento, per un festival particolare che si chiama Tagghiate Urban Fest. Subsonica protagonisti. Tra l'altro Melpignano poi tra pochi giorni, sabato 22 agosto, quindi la prossima settimana, in piazza ospiterà la Notte della Taranta, un evento bellissimo. Si attendono almeno 200.000 spettatori che arriveranno come sempre da ogni angolo del mondo e dell'Italia e si lasceranno rapire dalle interpretazioni della musica salentina da parte di artisti ospiti come Alessandra Amoroso, Levante, Saif. E il maestro concertatore di quest'anno è il bravissimo Ermal Meta, tutti accompagnati dall'orchestra popolare e anche dal corpo di ballo, quindi uno spettacolo vero e proprio a 360 gradi sul palcoscenico. È un evento talmente importante che sono previsti anche treni e autobus straordinari, oltre 12.000 posti complessivi con questi trasporti, tutti per raggiungere Melpignano in occasione della Notte della Taranta.

Lattemiele.com, il sito ufficiale di Radio Latte Miele, dove trovate anche l'intervista fatta ieri da Anna Patti a Beppe Carletti, il cofondatore dei Nomani, nel giorno del suo 80° compleanno.

0: 19 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Partenope, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors su Radio Latte Miele. Inizia così la nostra quarta ultima ora insieme di questo pomeriggio. Poi torneremo anche domani dalle 16 alle 20, sempre con Francesco Carruba alla voce, di nuovo buonasera, e Umberto Cappellato, il maestro, in regia. Poi invece dalla prossima settimana ci sentiremo dalle 14 alle 17 nel palinsesto estivo di Latte Miele. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910. Di cosa parleremo in quest'ora? Di diverse cose, anche dell'eclissi solare, quella di ieri, ma anche la prossima che verrà, perché so che Andrea D'Agostino stamattina ha fatto un po' di riassunto di quello che è successo ieri sera, quindi noi buttiamo un po' lo sguardo in avanti. A proposito delle stelle cadenti, di cui abbiamo parlato insieme in queste sere a partire dalla notte di San Lorenzo del 10 agosto, queste Perseidi che però sono ancora nel picco, credo anche per stasera, se ci volete riprovare. Io ho fatto qualche tentativo anche ieri sera e secondo me una stella cadente l'ho beccata, quindi ho espresso un desiderio, chissà se si realizzerà. Però vorrei anche dire una cosa alle stelle cadenti: secondo me siete un po' troppo veloci, cioè correte troppo veloce nel cielo con questa scia, dovreste rallentare un po' per darci la certezza di poter esprimere il nostro desiderio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Buonasera da Daniele Ubaldi. Nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona dove oggi si è verificata la violenta esplosione seguita da un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro, nel Lazio. Il bilancio è stato reso meno grave della chiusura estiva dell'azienda conosciuta come l'ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Al lavoro i vigili del fuoco e soccorritori. Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Nessun rischio terrorismo, anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha dichiarato Piantedosi. Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che questa mattina è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato colpito da 3 fendenti durante una rissa tra 2 gruppi di giovani ed è deceduto in ospedale. Avaria al motore, incendio a bordo, affondato a Porto Cervo uno yacht di 30 metri del valore di 8 milioni di euro di un imprenditore italiano. L'imbarcazione si è adagiata sul fianco ed è colata a picco, ma le 14 persone a bordo, tra ospiti ed equipaggio, sono state salvate dalle altre imbarcazioni nelle vicinanze. Intervenuta anche la capitaneria di Porto della Maddalena, ha scongiurata la fuoriuscita di carburante. Ed è tutto, a più tardi.
5: Spot. Se anche tu registravi i film su VHS,
6: devi venire con noi.
5: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese.
6: Ti aspettiamo!
5: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
6: Start ore 21.
5: Powered by Ritmo 80.
6: Main sponsor Boucherie De Nittis. Diego Catino, via De Nittis 12, Barletta.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
12: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Da Dio su Radio Latte Miele con Bresh, anche lui stasera sul palco a Olbia insieme a Achille Lauro al Red Valley Festival. Una bella serata in Sardegna sicuramente. L'estate tradizionalmente è un po' il periodo in cui magari si legge qualche libro in più, forse negli ultimi anni accade un po' meno purtroppo, però in spiaggia sotto l'ombrellone oppure in montagna può esserci un bel romanzo insieme a noi. Però da qualche mese nelle librerie di tutto il mondo succede qualcosa di un po' strano. Ci sono degli ordini che arrivano in maniera un po' assurda per libri che nessuno comprava da anni. Si tratta anche di manuali degli anni 70, raccolte di poesie dimenticate, dei testi magari che parlano del territorio che sono rimasti sugli scaffali per 20 anni e nessuno li chiedeva più. Non si tratta di collezionisti, È stata fatta proprio un'inchiesta. Dietro queste ricerche, questi ordini di libri un po' particolari, ci sarebbero le aziende di intelligenza artificiale che acquistano tonnellate di libri per darli in pasto proprio all'intelligenza artificiale, perché è una tecnologia che si alimenta di informazioni, quindi questi libri potrebbero essere utili per questo scopo. Il problema è che molti di questi libri poi vengono praticamente distrutti, perché per poterli scansionare e mostrarli all'intelligenza artificiale occorre tagliare la rilegatura, separare le pagine, insomma un disastro. E quindi si stanno scansionando e distruggendo tutti i libri del mondo. Sembra un po' di essere dentro il romanzo Fahrenheit 451, con l'uomo che brucia i libri, ma questa volta serve per nutrire l'intelligenza artificiale. Tra poco continuiamo a raccontare questa storia un po' inquietante, siamo un po' preoccupati per i libri. Prima però c'è l'ultima canzone, non è l'ultima canzone di oggi, è proprio il titolo del brano che il produttore Giuli e il cantatore Biagio Antonacci hanno fatto insieme in questo 2026. Canterò

0: fantasia.
1: Giulia Biagiantonacci, l'ultima canzone su Radio Latte Miele, proprio questo il titolo, l'ultima canzone ma anche questa storia fino all'ultimo libro, perché le aziende di intelligenza artificiale appunto stanno comprando e distruggendo, pare, migliaia di libri. Perché lo fanno? La risposta è un mix di tecnologia e anche di fame di dati, perché di questo ha fame l'intelligenza artificiale. Tra l'altro ci sono anche alcune leggi che aiutano questa operazione. Negli Stati Uniti le norme consentono di comprare un libro, di digitalizzarlo e di distruggerlo, appunto, perché è considerato solo un cambio di formato, come se fosse dal CD alla cassetta, e invece qui è dal formato cartaceo al formato digitale. Intanto le aziende puntano ai volumi fuori catalogo nelle librerie, magari quelli con diritti scaduti, perché così nessuno può rivalersi su questo trattamento e nessuno può fare causa. Poi c'è anche appunto la questione tecnica che accennavamo: per scansionare migliaia di pagine velocemente le macchine tradizionali sono troppo lente, quindi bisogna proprio togliere la rilegatura, prendere pagina per pagina, insomma un po' complicato. Questo per quanto riguarda il rapporto tra libri che cibano l'intelligenza artificiale. Un dato per farvi capire quello che sta succedendo nelle librerie del mondo con questi ordini strani di volumi e manuali che servono all'intelligenza artificiale: una libreria irlandese ha ricevuto un ordine di 5.000 titoli sconosciuti in una sola notte.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
2: Dove vuoi tu, cara?
1: Voglio tanto mare, solo mare.
2: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
1: Loro chi?
2: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
1: Campanile.
2: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
1: Pensi sempre a tutto.
3: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group.
4: Agili nel fare.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata.
6: Subito! Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: Inizia il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Iniziamo con Edoardo Bennato, Non farti cadere le braccia, il suo primo album del 1973. E poi Umberto Tozzi con Immensamente dal 1988.

immensamente dal 1988 su Radio Latte Miele con Immensamente, con Umberto Tozzi. Tenete in mente questo concetto di immensità, perché tornerà anche con la prossima canzone del nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Abbiamo ancora ben presente l'emozione dell'eclissi solare di ieri sera, anche perché è un fenomeno che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo, ma magari qualcuno se l'è persa, oppure qualcun altro non vede l'ora di vederne un'altra, e quindi per loro c'è una buona notizia, perché già il prossimo agosto, il 2 agosto 2027, tra meno di un anno, è prevista una nuova eclissi totale di sole. Sarà visibile in diverse aree del globo, dall'Europa al Nord Africa fino al Medio Oriente. La totalità di questa eclissi attraverserà ancora la Spagna, come ieri, Gibilterra, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Arabia Saudita, Yemen e Somalia, questi i paesi dove si vedrà proprio al 100%. Da noi, un po' come per ieri sera, la copertura massima del sole sarà intorno al 90%, non tanto al nord, dove ci si fermerà ancora al 60%, a sud invece appunto raggiungerà il 90%, soprattutto in Sicilia, con picco massimo italiano a sud dell'isola di Lampedusa. Ma in generale, quale sarà il miglior posto per vedere l'eclissi solare del 2027? Se volete organizzarvi, è giusto saperlo un po' prima. Tra poco vi svelo la località. Prima continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana all'insegna dell'immensità. Qui ci sono Eros Ramazzotti e Antonella Bucci con Amarti è l'immenso per me.

0: Amarti è l'immenso per me. Eros Ramazzotti, Antonella Bucci, un duetto del 1990 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele. Viaggiamo avanti di un anno, andiamo fino al 2 agosto 2027, quando si terrà la nuova eclissi totale. Qual è il miglior posto in assoluto per osservarla? È rullo di tamburi. Luxor, in Egitto. Qui il sole potrebbe scomparire per ben 6 minuti e 22 secondi e quindi quello sarà uno degli appuntamenti astronomici più attesi del XXI secolo. L'Agenzia Spaziale Saudita ha già detto che l'oscurità totale durerà appunto 6 minuti nelle zone meridionali come Aba, circa 5 minuti e 50 secondi a Jeddah e in alcune zone della costa occidentale. Quindi forse durerà un po' di più di quella di ieri sera. E sempre l'Agenzia Spaziale Saudita ha anche detto che è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza, come si diceva anche in questi giorni, quindi gli osservatori sono esortati a evitare di guardare direttamente il sole senza occhiali protettivi specifici o filtri solari per binocoli. Infatti in questi giorni abbiamo raccontato anche dei sold out in teoria che ci sono stati di occhialini, anche se poi ho letto che, non so se è vero, però ho letto che in Spagna, in alcune zone, forse anche in spiaggia, distribuivano addirittura gli occhialini proprio per permettere alle persone di vederli, ma non so se è vero, non so se quegli occhialini lì erano certificati.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Fitta, in Corso Vittorio Emanuele 103.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
0: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
2: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
3: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882

Uno di questi giorni, NEC dal 2016 su Radio Latte Miele. Attenzione, Sara Curtis non si ferma più. Dicono così i titoli proprio in queste ultime ore, perché ha portato in Italia per la prima volta la medaglia d'oro europea dei 50 d'orso, e non solo nella finale dei campionati europei di nuoto a Birmingham ha anche stabilito il nuovo record del mondo, tra l'altro migliorando il proprio primato che aveva stabilito solo 24 ore prima. Giusto l'applauso, grazie Umberto in regia. Sara Curtis ha superato se stessa, lei ha 19 anni, ne compirà 20 mercoledì prossimo, è piemontese e ha nuotato in 26,56 contro il 26,63 della semifinale, quindi è riuscita a migliorarsi appunto ulteriormente. È appena uscita dalla vasca, subito dopo aver compiuto questa impresa incredibile, la nuotatrice azzurra Sara Curtis ha detto: ogni giorno dell'allenamento avevo questo sogno, sono contentissima.

0: 19:59.
1: Siamo arrivati in fondo alle nostre 4 ore insieme anche oggi pomeriggio, quindi siamo ai saluti. Ciao da Francesco Carrubba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato in regia. Ci ritroverete sempre qui anche domani dalle 16 alle 20 alla vigilia di Ferragosto. Poi Radio Latte Miele ovviamente continua con il suo palinsesto estivo e quindi da lunedì prossimo invece ci risentiremo dalle 14 alle 17. Grazie anche a voi ascoltatori e ascoltatrici per averci seguito, per averci mandato i messaggi al 335-787-1910. Adesso è arrivato il momento di ascoltare tutti insieme attentamente le stelle e l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Venerdì 14 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, giornata un po' pensierosa, ma le difficoltà di luglio possono

0: trovare prima o poi una soluzione. Anche questioni legali, personali possono diventare nel tempo meno complicate. Mi raccomando, programma un Ferragosto piacevole. Devi vivere le prossime giornate con leggerezza. Toro, luna favorevole, Ferragosto interessante. Lo sappiamo, il lavoro resta rallentato, ma dal 24 arrivano sviluppi migliori. Intanto evita discussioni con persone care e programma un Ferragosto all'altezza della situazione. Gemelli, un po' di stanchezza dopo tante esperienze strane, particolari, ma questo è uno stress positivo, perché i gemelli che non si chiudono in casa, che continuano a cercare novità e situazioni diverse, sono favoriti in amore, nell'ambito del lavoro. Anzi, fare cose diverse dal solito aiuta a sviluppare una maggiore creatività. Solo oggi con la luna dissonante direi non fare le ore piccole, non strapazzarti troppo. Cancro, weekend positivo, ma Ferragosto che va vissuto secondo i propri ritmi. Meglio una compagnia selezionata. Sappiamo che questa Venere dissonante non porta per forza una crisi in amore, però qualche indecisione i single ce l'hanno e poi qualche distanza va accorciata. Leone, hai Sole, Venere, Giove, Saturno, tutti a favore. Un fine settimana molto positivo si prospetta per te, un Ferragosto che ti permette di dimenticare separazioni, delusioni e guardare avanti. In amore il fascino non manca. Vergine, telefonate, notizie, risposte e sei in attesa di novità. Certo che dal punto di vista lavorativo, prima del 24, non si saprà bene come andranno certe cose. Negli ultimi due mesi c'è stato un cambiamento, o per tua scelta o per scelta di qualcun altro. Insomma, è probabile che tu non faccia le stesse cose che hai fatto nei mesi passati nel corso delle prossime settimane. Ferragosto favorisce rapporti e sentimenti sinceri. Bilancia, ricordo che Venere nel segno aumenta il desiderio di amare. Venere favorisce gli incontri, può aiutare anche i single a uscire dall'illusione. Isolamento. Ferragosto promette emozioni e possibilità. Insomma, cerca di fissare un appuntamento, vedere gente nel weekend. Scorpione, lascia alle spalle le piccole preoccupazioni dei giorni passati, Ferragosto è positivo e la parte finale del mese, lo dico con largo anticipo, diventa interessante anche per l'amore. Se c'è un'amicizia che ti interessa, ad agosto puoi approfondirla, poi a settembre scoprirai quanto sia importante per te. Sagittario, il weekend in recupero, Sole, Venere e Giove favoriscono l'entusiasmo, gli incontri e le emozioni. Se qualche impegno fisso, se qualche situazione pesante è stata superata, meglio così, non rimpiangere il passato, tu sei il segno del futuro, eventuali ritardi saranno compensati. Capricorno, questo periodo dovrebbe essere dedicato al relax. In amore Venere è un po' neutrale, se non addirittura ostile, quindi i rapporti di lunga data hanno bisogno di qualche stimolo in più e quelli nati da poco di tempo per maturare. In amore cerca comprensione, non critiche. Acquario, il weekend ti aiuta a ritrovare serenità, però qui bisogna dividere la situazione in due, il lavoro rimane lento, mentre Venere favorisce i sentimenti. Non lasciare che piccoli problemi pratici o economici rovinino il periodo. Pesci, giornata un po' nervosa, questa luna è storta, fisicamente sottotono, evita persone manipolatrici, discussioni inutili, domani ci sarà un grande recupero, ma oggi ti trovo particolarmente critico, ironico, forse troppo? Attenzione. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica. 1973.
2: È un'incognita ogni sera mia. Un'attesa pari a un'agonia.

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Spot. Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Masterchef 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Ti aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo. Via Barberini 207, Barletta.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia,

0: sei metri.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
3: 1984.

0: Non perdere il salva euro menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a €329. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
4: 1978.

Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
2: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
3: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
4: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
3: Beh, a questo ci credo.
4: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. 2010.

0: 20 e 59.
1: Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1971.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Spot.
2: Se anche tu aspettavi ore per registrare il tuo brano preferito alla radio,
3: devi venire con noi.
2: Mercoledì 26 agosto, in piazza, a Barletta, tornano gli anni 90. Il Comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Sul mega stage Cecco Corvace e Daniels Jack, con una pioggia di gadgets e un'infinità di sorprese.
3: Ti aspettiamo.
2: Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta.
3: Start ore 21.
2: Powered by Ritmo 80.
3: Main sponsor Super AEO di Angela Di Lorenzo, via Barberini 207, Barletta.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
9: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
10: 1983.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lip, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Casual. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
3: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele, 1979.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Spot. Mercoledì 26 agosto in piazza a Barletta tornano gli anni 90. Il comune di Barletta e All in One Strategy presentano Mastercheck 90. Una notte per rivivere la musica, i ricordi e tutte le emozioni del decennio che ci ha fatto ballare, cantare e sognare. Vi aspettiamo. Mercoledì 26 agosto, Largo Ariosto, Barletta. Start ore 21. Powered by Ritmo 80. Main sponsor Boucherie De Nittis di Diego Catino. Via De Nittis 12, Barletta.
2: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
3: No, ho solo smesso di accontentarmi.
2: Parli dell'arredamento?
3: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
2: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
3: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
2: Allora non è solo arredamento.
3: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
4: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. 2006.

0: spot.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
3: Dove vuoi tu, cara?
2: Voglio tanto mare e solo mare.
3: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
2: Loro chi?
3: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
2: Campanile.
3: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
2: Pensi sempre a tutto.
4: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group.
5: Agili nel fare.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
3: Sì, certo, dicono tutti così.
4: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
3: Beh, a questo ci credo.
4: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
5: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Tempo di 5 canzoni. 1967.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ben ascesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Venerdì 14 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, giornata un po' pensierosa, ma le difficoltà di luglio possono trovare prima o poi una soluzione. Anche questioni legali, personali, possono diventare nel tempo meno complicate. Mi raccomando, programma un ferragosto piacevole. Devi vivere le prossime giornate con leggerezza. Toro, luna favorevole, ferragosto interessante. Lo sappiamo, il lavoro resta rallentato, ma dal 24 arrivano sviluppi migliori. Intanto evita discussioni con persone care e programma un ferragosto all'altezza della situazione. Gemelli, un po' di stanchezza dopo tante esperienze strane, particolari, ma questo è uno stress positivo, perché i gemelli che non si chiudono in casa, che continuano a cercare novità e situazioni diverse, sono favoriti in amore, nell'ambito del lavoro. Anzi, fare cose diverse dal solito aiuta a sviluppare una maggiore creatività. Solo oggi con la luna dissonante direi non fare le ore piccole, non strapazzarti troppo. Cancro, weekend positivo, ma ferragosto che va vissuto secondo i propri ritmi, meglio una compagnia selezionata. Sappiamo che questa Venere dissonante non porta per forza una crisi in amore, però qualche indecisione i single ce l'hanno e poi qualche distanza va accorciata. Leone, hai il Sole, Venere, Giove, Saturno, tutti a favore, un fine settimana molto positivo si prospetta per te, un ferragosto che ti permette di dimenticare separazioni, delusioni e guardare avanti. In amore il fascino non manca. Vergine, telefonate, notizie, risposte e sei in attesa di novità. Certo che dal punto di vista lavorativo prima del 24 non si saprà bene come andranno certe cose. Negli ultimi due mesi c'è stato un cambiamento, o per tua scelta o per scelta

0: di qualcun altro, insomma è probabile che tu non faccia le stesse cose che hai fatto nei mesi passati nel corso delle prossime settimane. Ferragosto favorisce rapporti e sentimenti sinceri. Bilancia, ricordo che Venere nel segno aumenta il desiderio di amare. Venere favorisce gli incontri, può aiutare anche i singoli a uscire dall'isolamento. Ferragosto promette emozioni e possibilità. Insomma, cerca di fissare un appuntamento, vedere gente nel weekend. Scorpione, lascia alle spalle le piccole preoccupazioni dei giorni passati, Ferragosto è positivo e la parte finale del mese, lo dico con largo anticipo, diventa interessante anche per l'amore. Se c'è un'amicizia che ti interessa, ad agosto puoi approfondirla, poi a settembre scoprirai quanto sia importante per te. Sagittario, il weekend in recupero, Sole, Venere e Giove favoriscono l'entusiasmo, gli incontri e le emozioni. Se qualche impegno fisso, se qualche situazione pesante è stata superata, meglio così non rimpiangere il passato, tu sei il segno del futuro, eventuali ritardi saranno compensati. Capricorno, questo periodo dovrebbe essere dedicato al relax. In amore Venere è un po' neutrale, se non addirittura ostile, quindi i rapporti di lunga data hanno bisogno di qualche stimolo in più e quelli nati da poco di tempo per maturare. In amore cerca comprensione, non critiche. Acquario, il weekend ti aiuta a ritrovare serenità, però qui bisogna dividere la situazione in due, il lavoro rimane lento, mentre Venere favorisce i sentimenti. Non lasciare che piccoli problemi pratici o economici rovinino il periodo. Pesci, giornata un po' nervosa, questa luna è storta, fisicamente sottotono, evita persone manipolatrici, discussioni inutili, domani ci sarà un grande recupero. Oggi ti trovo particolarmente critico, ironico, forse troppo? Attenzione. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: Una più vista dappertutto, anche in fondo al mare. Ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2015. Sara.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.